0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Celebrando i santi, celebriamo l'anima della nostra terra. Così potrebbe parlare oggi Giovanni Protoarca, ecclesiastico e scrittore nato a Bitti intorno alla metà del XVI secolo. Nel 1598 pubblicò il De Sanctis Sardiniae, la più antica raccolta agiografica sarda giunta fino a noi, con l'intento di esaltare la fede e l'identità dell'isola attraverso le vite dei suoi santi. Muore nel 1599 a Cagliari, lasciando un'eredità preziosa per la memoria storica e spirituale della Sardegna.
2: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione? E un posto in cui poterla esprimere? Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: La verità non si brucia, resiste al tempo e al fuoco. Così potrebbe parlare oggi Sigismondo Archer, nato a Cagliari nel 1530. Umanista, giurista e teologo, fu autore della Sardinia e Brevis Historia et Descriptio, la prima descrizione della Sardegna scritta da un sardo, pubblicata nel 1550 a Basilea, nella Cosmografia di Sebastian Münster. Accusato di eresia dall'Inquisizione spagnola per le sue idee riformiste, fu condannato al rogo. Muore nel 1571 a Toledo, ma la sua opera e il suo coraggio continuano a ispirare chi lotta per la libertà di pensiero.
2: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.
1: Ah, Rolli, EP, Molly, Nolin.

0: Questa è Unica Radio.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: Le nostre radici affondano nella storia, ma i rami si protendono verso il futuro. Così potrebbe parlare oggi la famiglia Aymerich. Di origine catalana, giunte in Sardegna nel XIV secolo, stabilirono la loro residenza a Laconi, dove edificarono il castello Aymerich, oggi immerso nell'omonimo parco. Oggi il parco Aymerich e i resti del castello a Laconi testimoniano la grandezza di questa famiglia, simbolo di un passato che continua a vivere nel presente.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App. Leggera, gratuita, gratuita, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: Il diritto del mare e il diritto dell'umanità. Così potrebbe parlare oggi Domenico Alberto Azzuni, nato a Sassari nel 1749, giurista di fama internazionale, fu autore del Sistema Universale dei Principi del Diritto Marittimo dell'Europa, opera che gettò le basi del moderno diritto marittimo. Collaborò con Napoleone alla stesura del Code de Commerce e fu presidente del Tribunale d'Appello di Genova. Muore nel 1827 a Cagliari, lasciando un'eredità giuridica che ancora oggi ispira il diritto internazionale.
5: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
6: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano.
7: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
8: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
9: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
6: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
0: Portala sempre con te. Unica Radio.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
0: Unica Radio, come sentirsi a casa.
1: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: Non c'è corona che valga più della libertà di un popolo. Così potrebbe parlare oggi Benedetta di Cagliari, nata a Santa Igia nel 1194, figlia del giudice Guglielmo I Saluzio IV, fu la seconda donna in Sardegna a salire al trono per diritto ereditario, governando il giudicato di Cagliari per circa un decennio. Durante il suo regno affrontò pressioni da Pisa, alleanze complesse e 4 matrimoni politici, cercando sempre di difendere l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1233 a Massa, lasciando un esempio raro di sovranità femminile in un'epoca che la negava.
6: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario e che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
7: L'unico limite è non averla. Unica Radio,
3: Unica Radio.
7: App.
8: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.
9: Taking my baby to school, then I pray for it. Cause you bitches ain't never been cool. Writing testament, painting pictures, put me in the Louvre. That's a definite universal shift. I'm in the groove. A celebrity, do not.

0: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.
1: Un grand dimanche, je dis sa chère.

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Un'isola unita non è un sogno, ma una volontà da conquistare. Così potrebbe parlare oggi Barisone II di Arborea, nato oristano nei primi decenni del XII secolo. Giudice di Arborea, fu il primo sovrano sardo a essere proclamato re di Sardegna dall'imperatore Federico Barbarossa, nel tentativo di unificare i quattro giudicati sotto un'unica corona. Muore nel 1186 a Oristano, lasciando un'eredità di coraggio e visione politica che ancora oggi ispira chi sogna una Sardegna libera e sovrana.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
4: Oh, oh yeah!

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Non tutto ciò che è invisibile è incredibile, e la fede trova prova nei segni che il cuore sa riconoscere. Francesco Bastelga, giurista e uomo di fede del Seicento, visse a Cagliari in un'epoca in cui la Chiesa rafforzava la sua influenza attraverso il culto delle reliquie. Quando furono rinvenuti i cosiddetti Cuerpos Santos, corpi martirizzati riconosciuti come santi, la sua firma, ancora conservata negli archivi, ufficializzò il ritrovamento conferendogli un carattere di autenticità. Muore nel 1613, lasciando il segno nei riti devozionali dell'isola.
3: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
4: Unica Radio. Dio.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Insegnare la fede significa condividerla fino all'ultimo respiro. San Gennaro, sacerdote cristiano, è l'anima spirituale del gruppo. Con Gavino e Proto affronta il martirio non solo come testimone, ma come pastore. La sua parola conforta, rafforza, accompagna. Arrestato per aver predicato Cristo, sceglie di non salvarsi, restando accanto ai suoi compagni fino alla fine. A Porto Torres il suo nome è inciso nella pietra e nella devozione. Muore nel 303 con la pace di chi ha vissuto fino in fondo la propria missione.

troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 7 e 2 minuti.
2: Questa è Unica Radio.
3: Hey, hey, this is Zenon and you're listening to my new track. Go again, go again.
4: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
3: Dove va il mio amico? Là va anche il mio cuore. San Proto era un soldato romano come Gavino, ma più ancora era un amico leale. Quando Gavino viene arrestato per la sua fede, Proto sceglie di seguirlo, condividendo il suo destino. Il legame tra i due diventa un simbolo potente, l'amicizia che si fa sacrificio, la lealtà che supera la paura. A Porto Torres il suo nome è ricordato accanto a quello dei suoi fratelli di martirio. Muore nel 303, testimoniando che la fedeltà è un atto di amore e di coraggio.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB+.

0: soprattutto nella zona di San Lussorio, dove ancora oggi si celebra la sua memoria con grande devozione. Muore nel 304, diventando simbolo di coraggio spirituale per generazioni di sardi.
1: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
2: Portala sempre con te. Unica Radio.
3: Unica Radio. Let's go.

Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi. Metti un po' di Sud America.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 8 e 33 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. OpenAI ha reso noto di aver riscontrato 6 casi di comportamento imprevisto preoccupante dei modelli di intelligenza artificiale negli ultimi 6 mesi, in aggiunta all'incidente che in estate ha interessato Hugging Face. L'azienda si è inoltre impegnata ad adottare un nuovo sistema di segnalazione per eventuali futuri comportamenti anomali durante le fasi di test. Donald Trump minaccia di tagliare il commercio con l'Unione Europea nel caso decida di procedere con il Canada come membro associato. Ursula von der Leyen, nel discorso sullo Stato dell'Unione, ha confermato l'adesione. Questa è una partnership, ha detto la Presidente della Commissione, non contro qualcuno, ma per la nostra forza comune. Spari a Roma ha ammesso la sua colpevolezza durante l'interrogatorio ed è stato denunciato a piede libero per lesioni. Il 50enne romano, ritenuto responsabile del ferimento di una donna colpita da un piombino in strada a Roma nei pressi del Vaticano nei giorni scorsi. I casi all'attenzione delle forze dell'ordine sarebbero almeno 4. Il governo abolisce il bollo su auto fino a 80 kW e sui motocicli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato perché l'onere per le regioni sarà compensato. Aboliamo la tassa più odiata, esulta Meloni con il centrodestra. Una spudorata manovra elettorale, attaccano le opposizioni. Il calcio, debutto deludente per il Milan in Europa League. I rossoneri di Amorim crollano 2-0 contro il Benfica San Siro nella prima giornata della League Phase, ricevendo anche diversi fischi dai propri tifosi. E questa sera tocca la Juventus, che ospita gli olandesi del NEC, mentre l'ombra di Conte si allunga sulla panchina di Spalletti. Ed è tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.
4: Mentre ascolti questo messaggio. In Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00-153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
5: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
6: Unica Radio, emozione unica.

0: Questa è Unica Radio.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Grande sventura per la Sardegna non essere ben conosciuta ed essere sempre ingiustamente giudicata. Così scriveva il cavalier Pasquale Tola, giurista, storico e politico sassarese dell'Ottocento, autore del monumentale dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna, in anticipo sui tempi incluse anche le figure femminili più rappresentative dell'isola. Difese l'autonomia culturale sarda e si batté per una giustizia più equa, unendo il sapere giuridico a una visione illuminata del progresso. Muore nel 1874, lasciando un patrimonio di sapere che continua a raccontare la Sardegna.
4: Vado, che ho lezione di
5: Per me un ginseng.
6: Grazie.
4: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.
7: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

tratto ti giuro. Non credo a nessuno, lo giuro. Vogliono fare come me, non lo fa nessuno, ti giuro. Lo faccio per tutto il tempo, da sempre, per sempre, da giugno a giugno. Stiamo flexando i miei soldi.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: Il primo vescovo che ha retto questa chiesa è Bonifacio, discepolo di Cristo. Così tramanda la tradizione su San Bonifacio.

0: Tutti i martedì alle 20 la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
2: Oh, oh, yeah.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Le 9 e 30 minuti.
2: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Il governo abolisce il bollo sulle auto fino ad 80 kW e sui motocicli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato perché l'onere per le regioni sarà compensato. Aboliamo la tassa più odiata, esulta Meloni con il centrodestra. Una spudorata manovra elettorale, attaccano le opposizioni. Latina, spari da un'utilitaria in corsa, morto un trentenne, il raid intorno alle 21 di ieri vicino alla chiesa dell'Immacolata. L'utilitaria è fuggita ad alta velocità, in corso le indagini. La Polizia di Stato, nell'ambito di un'attività investigativa di contrasto alla pedopornografia online coordinata dalla DDA di Roma, ha smantellato un'organizzazione criminale transnazionale dedita alla diffusione online di materiale pornografico, arrestando 17 persone. La Procura di Reggio Calabria ha aperto un'inchiesta sul caso dell'azienda di servizi bancari britannica Revolut, dalla quale, attraverso un'email istituzionale compromessa, hacker hanno ottenuto dati di 700 clienti ed hanno chiesto il pagamento di un riscatto di 3 milioni di dollari per non vendere i dati nel dark web. La Fed rialza di un quarto di punto i tassi di interesse e vede un altro rialzo entro fine anno per contrastare l'inflazione. La scelta è stata fatta con un voto unanime. La Casa Bianca parla di una decisione infelice, anche se Trump dice ho ancora fiducia nel presidente Walsh, ma un board ostile. Siamo al calcio. L'Italia Under 20 femminile della CT Nicola Matteucci, dopo aver scritto la storia qualificandosi per la prima volta agli ottavi di finale di un mondiale, batte la Cina e passa ai quarti. Sabato 19 alle 15 il quarto di finale contro la Corea del Sud. Ed è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Due minuti, un libro.
5: Ci sono storie che arrivano da lontano, tramandate a bassa voce, custodite in famiglia come un tesoro fragile da proteggere. E quando qualcuno decide di raccoglierle e restituirle al mondo, quel tesoro diventa patrimonio di tutti. Nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, oggi parliamo di una memoria che ha attraversato generazioni per arrivare fino a qui. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli. Se scrivi e vuoi essere letto, 2minutiunlibro.it è il posto dove il tuo libro trova la sua strada. Intanto apriamo Soltanto il giorno di Santina Cosetta. Siamo ad Avola nel 1885. Marianna viene al mondo senza che nessuno l'abbia cercata né voluta. Tutti la chiamano Cosuzza, il nome delle donne che restano sole e tirano avanti lo stesso. E viene affidata a Lisetta, la sia del paese, che le insegna i segreti delle erbe, della cucina, della cura. Insieme alla verità più preziosa, il cibo non serve solo a nutrire. L'infanzia dura un istante. Quando Lisetta parte per l'America, Marianna viene mandata a servizio dell'Irminio, una grande masseria nelle campagne ragusane. Dietro quella porta si apre un mondo duro, governato da gerarchie antiche e regole che non si discutono, ma nell'enorme cucina rumorosa smette per la prima volta di sentirsi sola. All'arrivo dei villeggianti, i ricchi nipoti della baronessa, tutto cambia di nuovo. Un'amicizia profonda come una radice, la scoperta di un corpo che vuole e che può, un amore capace di rompere ogni confine. E mentre il destino prende pieghe sempre più imprevedibili, Marianna impara la cosa più difficile, volere qualcosa per sé, anche quando farlo costa tutto. Di Santina Cosetta, Soltanto il giorno, Edizioni Giunti.
6: Tra poco, su Unica Radio, la rassegna stampa.

0: la rassegna stampa di Mimmo Moramarco.
1: Ben ritrovati, nuovo appuntamento con la rassegna stampa Mimmo Moramarco e siamo arrivati al 16 di settembre 2026. Buon mercoledì a tutti. Uno degli argomenti principali che vedremo su diversi quotidiani, la legge elettorale. Infatti il Corriere della Sera, in alto, via libera del Senato alla legge elettorale, le ultime scintille in aula con l'opposizione. Poi al centro pagina, Lituania, jet italiani in azione, tensione tra Mosca e la NATO, se la Polonia si muove sarà annientata. L'Europa, lo zar non si fermerà, ha battuto un drone prima dell'arrivo di Crosetto. Attacco russo? Probabile, si domandano qui sul Corriere. Al centro vediamo una foto, Cristina Stilitano, scrittrice e giornalista, vittima degli spari che l'hanno ferita mentre era in una strada di Roma e dice: io colpita dai pallini per strada nella capitale. Vediamo la sua foto, in alto ancora premio a chi ottiene il 42% le firme e l'addio ai collegi. Ritornando sulla legge elettorale, dall'altro lato Sabino Cassese, l'incerto futuro dei partiti, voto e astensione. Si prosegue adesso con il Fatto Quotidiano, grande foto dall'Europa al centro pagina, dissenso vietato, questo è il titolo. Euro bavaglio, scudo democratico contro le interferenze ma solo russe. Coalizioni spaccate, il Parlamento Unione Europea chiede a Ursula di punire chi dà notizie pro Russia e Cina, nulla su USA, Israele, Qatar e C, sì da Forza Italia, PD, Verdi, Azione, no da Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle, Lega, Sinistra Italiana e Futuro Nazionale. Rimanendo sempre sul Fatto Quotidiano, film nel mirino dopo NASA, BB Files in Unione Europea, Netanyahu trema, rischi in caso di guerra, cisternino ormai nei test, l'intelligenza artificiale fa da sola e sceglie l'atomica, fa sapere Fallaci Superstar, gli eredi Terzani contro il Corriere. Adesso è la volta del Tempo, quotidiano diretto da Daniele Capezzone, e qui vediamo proprio la foto di Oriana Fallaci in prima pagina. Colloquio immaginario in paradiso, la frustrata, siete tutti rammolliti. Ieri, nel 20° anniversario della morte, il Tempo ha contattato lo spirito di Oriana Fallaci, che parla di tutto e di tutti, Trump, Meloni, Salvini, Vannacci, e sulla minaccia islamica dice: vi avevo avvisati. Tutto in questo articolo del direttore. Poi lo stesso, le denunce boomerang non rispondono alle domande dei tifosi della Lazio di Luigi Bisignani: ma quale complotto contro Lotito? Abbiamo solo dato voce ai laziali. In basso, caos, migranti a Ceuta, rischio sicurezza, Schengen resta sospeso per altri 15 giorni. Alla festa de Il Tempo, Meloni, Salvini, la Nobel, Machado, Gianni Letta, politici, economisti e imprese. Questo è il 23-24 settembre. La Stampa, vediamo in alto, sì alla legge elettorale, bagarre al Senato, l'opposizione dice una truffa, la russa invece passo avanti, l'incognita alla Camera. Roma, Madrid, scontro sullo stop a Schengen, al centro la foto di Trump, la Corte Suprema boccia la riforma del voto di midterm, l'ira del tycoon e succube dei dem, jet italiani contro i droni russi, l'Europa prepara un piano in 5 punti per contrastare le provocazioni e i sabotaggi di guerra ibrida, sale la tensione sul Baltico, due caccia tricolori abbattono un ordigno sconfinato in Lituania, Mosca minaccia la Polonia, possiamo farla sparire, intimidazione verso un elicottero danese. E in basso, abusi sulla tredicenne, l'aggressore va in carcere, Torino, la decisione del giudice può colpire altre ragazze, dicono. E di lato il ritratto, il principe Bin Salman, autocrate riformatore nella palude yemenita. Il Riformista, quotidiano diretto da Claudio Velardi, al centro pagina vediamo ancora quello che è successo al Senato, una foto, errore di sistema, ovviamente è una foto provocatoria, ironica. Il Senato approva una legge elettorale di autotutela, restano i limiti nelle preferenze e il capestro delle firme, centristi in rivolta, Gold, Ceccanti dice Stallo senza ballottaggio. Poi Fauda contro Naza, a Venezia si premia il film o il verdetto. Per quanto riguarda la giustizia, NM, CSM, niente di nuovo sotto il sole. Esteri, la Russia alza il tiro, droni sulla Germania e Pina Picerno e il suo l'editoriale sul Riformista Oggi, uno spazio di libertà. La Repubblica, drone russo ancora in Lituania, un messaggio per l'Italia. E poi legge elettorale, sì del Senato nella bagarre. Qui su Repubblica l'intervista Schlein, una riforma incostituzionale per conservare il potere e penalizzare le donne. In basso l'inchiesta, ultra, giornali, banche, complotto contro Lotito per prendersi la Lazio. La televisione, Formigli dice Ranucci ha sbagliato ma Report va difeso. Arriviamo al quotidiano, quello del sud, dove al centro si parte con il capoluogo lucano, Potenza, scomparsa la pagella di Moro, lo statista democristiano ucciso dalle Brigate Rosse, fu studente in città negli anni 30, vista, letta e poi sparita. La testimonianza di uno scrittore e un giovane studioso, nessuno è più riuscito a ritrovarla. Matera, 350 licenziamenti, Calmat, un grosso colpo per la Basilicata, scatta la mobilitazione generale. In basso petrolio, niente aumenti ai tetti delle estrazioni, le rassicurazioni di Bardi e il ministro dell'ambiente. Poi da Roma a Potenza le opposizioni insorgono, Lega Ambiente, i pozzi sono in declino. Ancora Matera, Tamburino, i giovani lucani rientrano, facciamoli tornare tutti. Poi maltratta i familiari e violenta la sua ex, è stato arrestato nel capoluogo lucano. Si arriva alla Gazzetta del Mezzogiorno, un'altra apertura sull'Ilva, altro decreto in alto, il governo cerca di mettere al sicuro gli operai, viaggio al Rione Tamburi tra paura e speranza. Di lato la cronaca spiava i conti dei VIP, nei guai ex bancario, 54enne bitontino verso processo, tra le vittime Meloni e Mattarella. Si parla ancora di legge elettorale, bagarre Senato, qui al centro sulla Gazzetta, e di lato ancora Bari, il caro affitti fuori sede in ginocchio, il comune punta al canone giusto per studenti e coppie. I focus, diesel shock, proroga accise e bonus dal 22, condotta idrica in Basilicata, attesa da 30 anni tra Acerenza e Genzano. Ed è tutto per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi, 16 settembre 2026. Vi ricordo che per riascoltarla in podcast www.rassegnastampa.net, e appuntamento rinnovato come sempre a domani. Buona giornata a tutti da Mimmo Moramarco.
0: Unica Radio.

0: Like I ain't been roll hella bars, these bitches not spitting, I'm gone, I'm dead, I'm sleep. These bitches all cheeks, they biting my shit, mouth wide, all teeth, I'm sleep like these.
1: Cuando me resbalo tengo quien coge mi mano. Entre planetas, oye, yo me siento.
2: Unica Radio.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio. Le 9 e 43 minuti.
4: Buonasera dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Esordio europeo per il nuovo Milan di Amorim, che si troverà davanti subito un avversario di spessore. Questa sera alle 21 arriva a San Siro il Benfica in una sfida suggestiva e che storicamente porta bene ai rossoneri. Nei 6 precedenti ufficiali, infatti, il club meneghino non ha mai perso. Il tecnico portoghese, al pari di Gonzalo Ramos, affronterà il suo passato. Vietato cominciare male per non mettere in salita il percorso in Europa League, dove il Milan vuole arrivare fino in fondo, come ammesso dallo stesso Amorim. In difesa dovrebbe giocare Terracciano, possibile riposo per Modric e Rabiot, che dovrebbero essere sostituiti da Musa e Yashari, con Bartesaghi sulla sinistra, dietro Ramos, Sissé ed Hutchinson. E domani tocca la Juventus con gli olandesi del NEC, con l'ombra di Conte che si allunga sulla sua panchina. Luciano Spalletti si prepara al debutto stagionale in Europa, dando un bello scossone alla sua formazione. Siamo consapevoli che c'è qualcosa da migliorare, ha detto Luciano Spalletti in conferenza stampa, illustrando la partita che si aspetta domani. Sentiamo.
5: Ci dobbiamo aspettare una proposta di gioco esclusiva come qualità di idee, come intenzione di fare determinate cose in campo, e questo ci deve trovare pronti, se no possiamo rimanere veramente sorpresi. Ha dei calciatori in squadra forti, forse Nuthink è quello che conosciamo, che era a Udine, ma c'è anche gente come Tadic, per dire. Giocano a piede invertito le coppie di fascia proprio perché vogliono convergere dentro verso la porta.
4: E dopo le anticipazioni di ieri sera, Domenico Tedesco non è più l'allenatore del Bologna. Al suo posto arriva Raffaele Palladino. Questa mattina Tedesco è arrivato al centro sportivo di Casteldevole intorno alle 9 per uscire poco più di un'ora dopo. A seguire il comunicato del Bologna, che annunciava contestualmente l'ingaggio di Palladino per 3 anni. Domani sarà presentato alla stampa. Venerdì 18 settembre Roberto Mancini diramerà la lista dei suoi primi convocati dopo il ritorno da CT della Nazionale. Con loro l'Italia affronterà le prime 4 gare valide per la Nations League 2026-27. Diverse le novità, tra cui Dumbia, Romano e Zoma. Confermato Inacio, out Palestra, che non è al meglio. Alcuni giovani verranno lasciati all'Under 21, che si sta giocando il pass per l'europeo di categoria. E siamo all'atletica. Leonardo Fabbri ha chiuso la stagione da numero uno del mondo nel getto del peso. Annata agonistica amara invece per il triplista Andy Diaz, che nonostante abbia vinto tutti i titoli a disposizione è stato superato in graduatoria dalla portoghese Pichardo. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
6: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
7: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
3: Unica Radio.
7: App.
8: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
9: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
8: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
9: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
10: Unica Radio. La tua voce. La nostra città.
11: Anche i nomi perduti nella storia hanno voce se sappiamo ascoltare. Bostare, comandante cartaginese, visse in Sardegna nel III secolo a.C., quando l'isola era ancora contesa tra Cartagine e Roma. Durante la drammatica rivolta dei mercenari contro Cartagine, fu ucciso insieme a tutti i cartaginesi presenti sull'acropoli, forse proprio a Carales, l'odierna Cagliari. La sua morte segna uno degli episodi più oscuri della presenza punica in Sardegna. Muore nel 240 a.C., lasciando dietro di sé il silenzio degli sconfitti, che ancora oggi affiora tra le pietre antiche dell'isola.
7: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
3: Unica Radio.
7: App.

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
0: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
0: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: La fedeltà alla giustizia vale più dell'obbedienza al potere. Così potrebbe parlare Francesco Borras, nobile valenzano trapiantato in Sardegna nel 600. Feudatario e militare, guidò la sollevazione della Gallura contro il dominio spagnolo, schierandosi con gli Asburgo durante la guerra di successione. La sua scelta, rischiosa e coraggiosa, fu premiata con il cavalierato ereditario e il riconoscimento della nobiltà. Muore nel 1712, lasciando il segno come uno degli artefici di transizione politica che avrebbe segnato il destino della Sardegna nei secoli a venire.

3% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Il prossimo singolo è stato scritto da Jerry Lieber e Mike Stoller, ma portato al successo dal re del rock and roll, detto anche The King, nel 1957. Tuttora popolarissima e probabilmente la più famosa canzone interpretata dal re del rock, è stata inclusa al 67° posto della lista delle 500 migliori canzoni di ogni tempo, compilato dalla rivista Rolling Stone. Il direttore ha organizzato una festa nella prigione della contea. La band della prigione era lì e hanno cominciato a piangere. La band stava saltando e il collettivo ha cominciato a oscillare. Avresti dovuto sentire quei galeotti messi fuori a cantare. Siete pronti a scatenarvi? Divertiamoci con Jailhouse Rock di Elvis Presley.
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.
1: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Le 10 e 30 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. La cronaca ci porta a Roma. Il cecchino di Prati ha sparato per divertimento. Edoardo Ciardiello Crescimanno, cinquantenne romano disoccupato, ha ammesso le proprie responsabilità dopo aver sparato con una carabina d'aria compressa alla scrittrice Cristina Stillitano, poi sottoposto ad un intervento chirurgico per rimuovere il piombino. Si indaga su 7 episodi analoghi. L'uomo, al quale è stata ritirata l'arma, è stato denunciato a piede libero per lesioni. Nella notte la Russia ha lanciato un attacco con droni e missili contro Kiev, danneggiando anche una struttura scolastica e ferendo almeno 18 persone. 7 feriti anche Odessa, dove è stato colpito un edificio residenziale di 19 piani. Per il secondo anno consecutivo gli Stati Uniti hanno respinto la richiesta di visto del presidente dell'autorità palestinese Abu Mazen per recarsi nel paese la prossima settimana e intervenire all'Assemblea Generale dell'ONU. Trump dovrebbe incontrare il leader del Golfo martedì prossimo per discutere i passi successivi sul conflitto con l'Iran. Il governo abolisce il bollo su auto fino a 80 kW e sui motocicli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato, perché l'onere per le regioni sarà compensato. Aboliamo la tassa più odiata, esulta Meloni con il centrodestra. Una spudorata manovra elettorale, attaccano le opposizioni. Intanto la ricchezza delle famiglie italiane aumenta ad un ritmo molto più lento rispetto alle principali economie dell'Eurozona. A pesare soprattutto la dinamica dei redditi inferiori rispetto a Germania, Francia e Spagna, secondo l'analisi dell'Osservatorio sulla ricchezza delle famiglie della Fondazione FIBA di First Chisel. Ed è tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
4: Unica Radio.
5: La pubblica amministrazione è al centro di una grande trasformazione. Dall'avvio del PNRR, oltre 460 procedure sono diventate più semplici e veloci per cittadini, imprese e amministrazioni. Il sito Italia Semplice racconta e rende visibile questo cambiamento, settore per settore. Meno passaggi, meno attese, più certezza. Italia Semplice. Il cambiamento c'è. Scopri di più su italiasemplice.gov.it.

0: canzoni.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio. La senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV guarda la radio con orecchi diversi.
3: La vita passa e noi la lasciamo passare come l'acqua del fiume, e solo quando manca ci accorgiamo che manca. Così scriveva Grazia Deledda, nata a Nuoro nel 1871. Autodidatta, raccontò con passione la Sardegna e le sue tradizioni. Fu la prima italiana a ricevere il Nobel per la letteratura. Le sue storie parlano di amore, dolore e destino, con una voce intensa e universale. Muore a Roma nel 1936, ma le sue parole continuano a scorrere come l'acqua di un fiume.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Unica Radio. L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio.
1: Unica Radio. Raccontiamo.
0: Mua.
1: La città che cambia.
2: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
3: Spostiamoci al presente. Era il 1982.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
1: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget

0: Partito Comunista d'Italia e finì in carcere sotto il fascismo. Lì scrisse i suoi famosi quaderni, pieni di idee ancora vive. Muore nel 1937, ma la sua voce continua a svegliare le coscienze.
1: Leggera, gratuita,
2: gratuita, gratuita,
1: semplicemente unica,
2: unica,
1: unica radio, app.
3: Raccontiamo la città che cambia.
4: La città che cambia.
3: Unica radio.
4: Unica radio.

0: presentiamo La città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 11:32 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. L'Europa prova a mettere un argine alla giungla online per i minori. La Commissione presenterà infatti il Kids Act, un pacchetto di nuove regole per l'accesso dei giovani a social, videogiochi e chatbot e obblighi più stringenti per le piattaforme. Tre pilastri fondamentali: nessun account personale per i minori di 15 anni e nessun accesso ai social per i minori di 13 anni. OpenAI ha reso noto di aver riscontrato 6 casi di comportamento imprevisto preoccupante dei modelli di intelligenza artificiale negli ultimi 6 mesi, in aggiunta all'incidente che in estate ha interessato Hugging Face. L'azienda si è inoltre impegnata ad adottare un nuovo sistema di segnalazione per eventuali futuri comportamenti anomali durante le fasi di test. Tentato rapimento a Roma, preso di mira un bimbo che stava passeggiando in compagnia della zia Tor Sapienza, quartiere alla periferia est di Roma. La pronta reazione della donna ha salvato il piccolo. Dopo qualche giorno l'uomo è stato riconosciuto per strada ed arrestato dalla polizia. Si tratta di un 47enne senza fissa dimora di origini nigeriane. Non si arresta la corsa dei prezzi dei carburanti. Secondo i dati del Mimit, oggi il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,143 euro al litro per la benzina e 2,266 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,236 euro per la verde e 2,346 euro al litro per il gasolio. Ed è tutto, a più tardi.
1: Dai voce alla tua musica. Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
4: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
5: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. OpenAI ha rilasciato il nuovo modello GPT-6 Astra. Il presidente Greg Brockman lo ha definito un salto generazionale e ha affermato che col tempo potrebbe essere considerato l'arrivo dell'intelligenza artificiale generale. Astra, in altri termini, avvicina gli agenti AI alla capacità di svolgere autonomamente complessi lavori professionali, sollevando al contempo interrogativi sulla sicurezza del loro impiego. Astra è stato sviluppato grazie alla più vasta sessione di addestramento mai realizzata dall'azienda, usando oltre 100.000 GPU presso il sito di Stargate in Texas. Google ha presentato alcune novità di Android in uscita questo mese. L'aggiornamento principale riguarda l'applicazione Find Hub. Sui smartphone dotati di Android 16 o versioni successive, l'assistente vocale Gemini potrà ricordare la posizione degli oggetti personali. Basterà comunicare a voce dove essere posto un oggetto e il sistema lo memorizzerà senza bisogno di usare dei localizzatori fisici aggiuntivi. In caso di necessità, l'utente potrà chiedere all'assistente dove si trova l'oggetto per ricevere subito la risposta. In un esempio fornito dalla stessa Google, si può dire Gemini: ho messo il passaporto nel cassetto in camera, così ad ogni richiesta successiva il chatbot risponderà ricordando la posizione del documento. Instagram ha deciso di essere più trasparente possibile, segnalando con una speciale etichetta i profili creati con l'intelligenza artificiale. Sull'etichetta comparirà infatti la scritta Creator AI, quindi profilo generato dall'IA, e se non vengono segnalati potranno diventare molto meno visibili. Del resto è spiacevole pensare di chattare con qualcuno e poi scoprire che non esiste. Ovviamente è un modo per tutelare le persone e per far subito discernere tra un profilo reale e uno AI. TikTok si prepara a trasformare ancora una volta il modo in cui gli utenti interagiscono sulla piattaforma. Il social network ha annunciato una serie di nuove funzionalità dedicate alla sezione dei commenti, con l'obiettivo di rendere le conversazioni sotto i video più dinamiche, immediate e interattive. Tra le principali novità spicca l'introduzione dei messaggi vocali nei commenti. La funzione consentirà agli utenti maggiorenni di registrare e pubblicare clip audio della durata massima di un minuto direttamente sotto i contenuti presenti sulla piattaforma. È tutto, al prossimo appuntamento.
4: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
6: Unica Radio.
1: App.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Il popolo sardo, come i popoli venuti ultimi alla civiltà moderna e già fattisi primi, ha da rivelare qualcosa a se stesso e agli altri, di profondamente umano e nuovo. Così scriveva Emilio Lussu, nato ad Armungia nel 1890. Ufficiale nella Grande Guerra, raccontò la sordità del conflitto in un anno sull'altipiano. Antifascista convinto, fu tra i fondatori di Giustizia e Libertà e del Partito Sardo d'Azione. Muore nel 1975, lasciando un'eredità di coraggio e pensiero libero.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
1: Unica Radio.
5: Unica Radio.
1: Unica Radio.
5: Unica Radio.
6: Raccontiamo.
5: La città che cambia. Unica Radio.
1: Raccontiamo.
7: La città che cambia.

0: realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con Marco Peri, direttore della Stazione dell'Arte di Ulassai, in occasione della mostra Chagall con Maria Lai, il villaggio interiore. Benvenuto Marco.
2: Buongiorno Maria.
1: Marco, partiamo dalla Stazione dell'Arte. Come è nato questo museo e cosa rappresenta oggi per Ulassai?
2: Allora, il museo è aperto dal 2006, quindi proprio quest'anno abbiamo celebrato 20 anni dalla sua apertura. Il museo che l'artista Maria Lai ha voluto nel suo paese di origine, Ulassai, ha deciso, quando è tornata a vivere in Sardegna, tanti anni trascorsi tra Venezia e Roma per formazione, di tornare in Sardegna e di lasciare alla sua comunità quasi un testamento spirituale, donando un nucleo importante di opere che erano del suo lungo percorso artistico nella ricerca dell'arte contemporanea, e lavorare a tutta la comunità, la sua comunità in prima persona nel paese di Ulassai, ma è la Stazione dell'Arte è stata proprio aperta da Maria Lai l'8 luglio 2006 e come museo che racconta il suo percorso e altri percorsi artistici.
1: Maria Lai ha lasciato a Ulassai non solo le sue opere ma anche un progetto culturale che continua nel tempo. Che cosa rappresenta oggi Maria Lai per Ulassai e per la Sardegna?
2: Primo incontro tra l'arte contemporanea Ulassai è successo nel 1981, proprio a Maria Lai che a settembre dell'81 ha realizzato una azione artistica che si chiama Legarsi alla montagna. E quell'evento, quell'appuntamento di arte contemporanea volto a tutta la comunità è stata la scintilla di uno dei più grandi processi di rigenerazione culturale, perché l'arte contemporanea è arrivata in un piccolo paese, un po' decentrato e periferico, e dal giorno è innescato una serie di cambiamenti generativi che fanno sì che oggi a Ulassai ci siano due musei arte contemporanea, appunto la Stazione dell'Arte, il museo storico, e anche un nuovo spazio nel centro storico che chiama CAMUC, Museo Casa Cannas, che è uno spazio polivalente per le arti. E l'eredità di Maria Lai ha continuato a generare opportunità e occasioni di crescita in senso culturale.
1: Per celebrare i 20 anni della fondazione avete scelto di mettere in dialogo Maria Lai con Marc Chagall. E come è nata questa idea?
2: Allora, intanto quando Maria Lai ha aperto la Stazione dell'Arte l'ha voluta proprio chiamare con questo nome evocativo, Stazione dell'Arte. Significa un luogo di partenza e arrivi in cui intrecciare anche altri percorsi artistici. Ecco che allora ospitare un artista tra i più poetici del Novecento come Marc Chagall è anche un modo di dare forza a questo desiderio di Maria Lai di accogliere a Ulassai solo la sua figura. E la mostra nasce per celebrare appunto i 20 anni della Stazione dell'Arte e vuole dare forma a questo desiderio di fare di Ulassai un luogo aperto ai linguaggi dell'arte. La mostra è aperta da giugno e chiuderà fra qualche settimana, a fine settembre, e ha registrato un buonissimo di pubblico, segno che le persone rispondono e hanno bisogno anche di progetti culturali per incontrare artisti internazionali che magari non sono abitualmente esposti nella nostra isola.
1: E infatti volevo dire che portare a Ulassai opere di un artista di fama mondiale come Chagall è un risultato molto importante per la Sardegna. E quanto è stato importante per voi riuscire a realizzare una mostra di questo livello?
2: Allora, certamente la Stazione dell'Arte è un museo che ha uno staff e un'organizzazione ben consolidata. Quest'anno abbiamo anche ottenuto per la prima volta il riconoscimento regionale e museale, accreditati anche al Sistema Nazionale dei Musei. È un museo quindi che intende consolidarsi e crescere, naturalmente anche ospitare progetti importanti come questo dell'ultima mostra, ma anche come quelli che abbiamo fatto 2 anni, dove abbiamo organizzato mostre come la Biennale di Arte Contemporanea e ancora mostre personali di artisti della Sardegna per metterli in confronto con Maria Lai e offrire quindi occasione anche per conoscere quelli che sono i fermenti contemporanei attuali nell'isola.
1: Ok, ti devo dire che io sono particolarmente legata al lavoro di Chagall, anche perché sono bielorussa e mio padre è di Vitebsk, e quindi per me è un artista molto molto importante. Mi ha sempre colpito che anche dopo aver lasciato Vitebsk lui ha continuato a portare visitare nelle sue opere queste città. Che cosa avete trovato di così vicino a Maria Lai da far nascere questo dialogo tra i due artisti?
2: Intanto mi sorprende e mi fa molto piacere questa coincidenza che anche le tue origini siano a Vitebsk. Naturalmente Maria Lai e Marc Chagall sono artisti molto diversi per biografia, per linguaggi espressivi, per gli esiti delle loro ricerche, però entrambi che sono accomunati dall'aver fatto una ricerca nell'arte molto libera e indipendente, quasi diremmo che sono incatalogabili nei principali movimenti dell'arte, quasi proprio come se avessero forza creativa segnato fortemente il loro tempo. Mettere insieme questi due artisti significava cercare un filo sottile, un'evocazione, direi più una risonanza che potesse metterli in comunicazione. Ecco che allora abbiamo pensato che per entrambi luoghi di origine, per esempio per Maria Lai Ulassai, ma direi l'intera Sardegna, così come per Marc Chagall Vitebsk, il suo villaggio di origine in Bielorussia, siano stati una radice, una sorgente sempre vitale che ha alimentato tutta la loro prospettiva di ricerca nell'arte, anche a distanza di anni, anche nella lontananza. Maria Lai diceva: io sono Sardegna, perché incarnava in se stessa la Sardegna, ma anche con Marc Chagall vediamo che il villaggio interiore che tutta la vita porta dentro di sé continua a ispirare visioni, creazioni della sua arte, nonostante fosse solo sul filo della memoria.
1: So che avete già in programma la prossima mostra, ce ne puoi parlare?
2: Certamente, questa mostra attualmente finirà il 27 di settembre e invece a metà ottobre, l'inaugurazione è prevista per il 17 di ottobre, inaugureremo un progetto che restituisce un anno di residenze artistiche che si sono tenute a Ulassai. Abbiamo accolto artisti internazionali, italiani e dall'estero, che hanno percorso il paese, hanno attraversato le sue strade, hanno condiviso con gli abitanti, giovani e anziani e adulti, dei momenti per costruire laboratori e nuove opere. Ecco che questa mostra, che si chiamerà Legarti, restituisce le opere che in questi 12 mesi di residenze artistiche hanno creato e che adesso diventano parte di una nuova collezione che arricchisce quella della stazione dell'arte.
1: Mi sa che chiudiamo, o vorresti dire qualcos'altro ai nostri spettatori?
2: Intanto l'invito è tutti di raggiungere Ulassai adesso per questa mostra, ma anche per in futuro. I nostri musei sono sempre aperti, accogliamo le scuole, gli studenti, accogliamo il pubblico che desidera fare un'esperienza culturale diversa, anche a contatto col paesaggio e con la natura, perché non dimentichiamo che Ulassai è anche un paese museo e Maria Lai ha realizzato diversi interventi nello spazio pubblico a contatto col paesaggio e il centro abitato, che sono fruibili da chi viene a visitare il paese attraverso una mappa. Possono trovare appunto queste opere che sono, diciamo, inserite nel paesaggio.
1: Ringrazio Marco Peri. Grazie mille Marco, e vi ricordo che potete ascoltare questa e altre interviste sul portale unicaradio.it e su Spotify e Amazon Music.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
3: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.

0: Questa è Unica Radio.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: Questa è la ricetta democratica, spegnere la fiamma prima che divampi l'incendio. Così ammoniva Francesco Cossiga, nato a Sassari nel 1928, giurista e docente universitario, fu ministro dell'interno durante il sequestro Moro, presidente del Consiglio per ben 8 anni e infine presidente della Repubblica. Celebre per il suo stile diretto, fu soprannominato il picconatore per le sue critiche alle istituzioni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di riflessione politica e istituzionale.
3: Vado, che ho lezione di
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su UNAR.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
7: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
8: Unica Radio.
7: Atto.
9: Oh, yeah!

0: murmur.
1: Every

0: noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
1: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
2: Tra poco, su Unica Radio, Unica News.

0: Unica News, spazio all'informazione.
1: L'informazione culturale del mattino della Sardegna di Unica Radio con il primo servizio.
2: Antico sposalizio Selargino. È in corso a Selargius la tradizionale manifestazione di Sacoia Antiga Celexina, che prosegue fino al 20 settembre. La rievocazione storica celebra il matrimonio secondo l'antico rito campidanese, con cerimonie in lingua sarda, costumi tradizionali, cortei e momenti di festa che coinvolgono l'intera comunità.
1: Continuiamo con gli approfondimenti culturali legati al nostro territorio. L'approfondimento.
3: Bucolica, Festival dei Lettori Creativi. Il 24 ottobre 2026, il Nord Sardegna ospita un nuovo appuntamento con Bucolica, festival multidisciplinare dedicato alla letteratura e ai nuovi linguaggi della cultura contemporanea. Il programma intreccia narrativa, teatro, musica e arti visive, con iniziative pensate per valorizzare i centri storici e favorire l'incontro tra lettori, autori e artisti.
1: Ci spostiamo con un nuovo servizio di informazione legato al territorio. Su Unica Radio parliamo ancora del territorio locale.
4: Cronoscalata Alghero Scala Piccada. Il 18 ottobre torna uno degli appuntamenti storici del motorsport sardo. La gara di velocità in salita, organizzata dall'Automobile Club Sassari, vedrà i piloti sfidarsi lungo il suggestivo percorso tra Alghero e la Scala Piccada. Una competizione che unisce sport e spettacolo, valorizzando al tempo stesso il territorio. L'appuntamento del 18 ottobre sarà la finale della cronoscalata e richiamerà appassionati di motori e pubblico lungo il tracciato.
1: Questo era l'ultimo servizio per questa edizione di informazione locale. Un buon proseguimento con la programmazione di Unica Radio.

0: Le 12 e 31 minuti.
1: Un saluto dalla redazione e da Nadia Sessa. La Commissione europea ha adottato l'EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta l'accesso alle piattaforme social agli under 13 e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Ai gestori dei servizi viene chiesto di verificare l'età di chi si iscrive anche attraverso l'app appositamente sviluppata dall'Unione Europea. Per Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane e Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che avevano assaltato il suo negozio, arriva un altro no. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di differimento pena legata alla richiesta di grazia. Il 72enne resta quindi in carcere a Bollate. Un drone russo ha attaccato una nave civile battente bandiera tanzaniana nel Mar Nero e il capitano è rimasto ucciso ed altri tre membri dell'equipaggio sono rimasti feriti. Il Ministero dello Sviluppo Comunitario e Territoriale ucraino ha sottolineato che la Russia attacca sistematicamente i porti ucraini, le infrastrutture portuali e le navi mercantili civili, creando una minaccia per la navigazione internazionale. Europei di volley maschile, l'Italia di Fefe De Giorgi torna in campo per l'ultimo appuntamento della Pool A questa sera alle 21.05. Gli azzurri affrontano la Slovenia al Palapanini di Modena. All'Italia basterà conquistare due set per assicurarsi il primo posto nel girone. Ed è tutto, a più tardi.
2: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
5: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia. Le 12 e 41 minuti.
1: Buonasera dalla redazione sportiva, il calcio in primo piano. Esordio europeo per il nuovo Milan di Amorim, che si troverà davanti subito un avversario di spessore. Questa sera alle 21 arriva a San Siro il Benfica in una sfida suggestiva e che storicamente porta bene ai rossoneri. Nei 6 precedenti ufficiali, infatti, il club meneghino non ha mai perso. Il tecnico portoghese, al pari di Gonzalo Ramos, affronterà il suo passato. Vietato cominciare male per non mettere in salita il percorso in Europa League, dove il Milan vuole arrivare fino in fondo, come ammesso dallo stesso Amorim. In difesa dovrebbe giocare Terracciano, possibile riposo per Modric e Rabiot, che dovrebbero essere sostituiti da Musa e Yashari, con Bartesaghi sulla sinistra, dietro Ramos, Sissé ed Hutchinson. E domani tocca la Juventus con gli olandesi del NEC, con l'ombra di Conte che si allunga sulla sua panchina. Luciano Spalletti si prepara al debutto stagionale in Europa, dando un bello scossone alla sua formazione. Siamo consapevoli che c'è qualcosa da migliorare, ha detto Luciano Spalletti in conferenza stampa, illustrando la partita che si aspetta domani. Sentiamo.
2: Ci dobbiamo aspettare una proposta di gioco esclusiva come qualità di idee, come intenzione di fare determinate cose in campo, e questo ci deve trovare pronti, se no possiamo rimanere veramente sorpresi. Ha dei calciatori in squadra forti, forse Nuting è quello che conosciamo, che era a Udine, ma c'è anche gente come Tadic, per dire. Giocano a piede invertito le coppie di fascia proprio perché vogliono convergere dentro verso la porta.
1: E dopo le anticipazioni di ieri sera, Domenico Tedesco non è più l'allenatore del Bologna. Al suo posto arriva Raffaele Palladino. Questa mattina Tedesco è arrivato al centro sportivo di Casteldebole intorno alle 9 per uscire poco più di un'ora dopo. A seguire il comunicato del Bologna, che annunciava contestualmente l'ingaggio di Palladino per 3 anni. Domani sarà presentato alla stampa. Venerdì 18 settembre Roberto Mancini diramerà la lista dei suoi primi convocati dopo il ritorno da CT della Nazionale. Con loro l'Italia affronterà le prime 4 gare valide per la Nations League 2026-27. Diverse le novità, tra cui Dumbia, Romano e Zoma. Confermato Inacio, out palestra, che non è al meglio. Alcuni giovani verranno lasciati all'Under 21, che si sta giocando il passo per l'europeo di categoria. E siamo all'atletica. Leonardo Fabbri ha chiuso la stagione da numero uno del mondo nel getto del peso. Annata agonistica amara invece per il triplista Andy Diaz, che nonostante abbia vinto tutti i titoli a disposizione è stato superato in graduatoria dalla portoghese Pichardo. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
0: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
5: Unica Radio.
4: App.
6: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
7: Ribellatevi, siate scomode, date fastidio. Il silenzio è un lusso che pochi possono permettersi. Così parlava Michela Murgia, nata a Cabras nel 1972, scrittrice, attivista, voce libera e coraggiosa. Con romanzi come Accabadora e saggi come Stai zitta, ha raccontato Sardegna, potere e linguaggio. Credeva in una famiglia scelta, fatta da affetti veri e non solo di sangue. Difese i diritti LGBTQ+, con forza e intelligenza. Muore prematuramente a Roma nel 2023, lasciando un'eredità culturale viva e potente. Le sue parole continuano a ispirarci e indicarci nuove strade ogni giorno.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
3: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
4: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 13 in punto.
2: Hi, this is Oliver Sullivan and you're listening to my brand new single.
3: Tic-tac.
2: Enjoy.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: La donna è fedele ad uno quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
3: Le 13 e 3 minuti.
4: Il GR Cultura dell'agenzia di.
5: La storia di profilo è il tema della seconda edizione di Contesto, il festival di storia contemporanea che si terrà a Empoli dal 18 al 20 settembre 2026. L'appuntamento porterà tra le piazze e i chiostri della città toscana giornalisti, saggisti e narratori chiamati a raccontare eventi storici per interpretare il presente, vite e figure spesso laterali, marginali o scomode che hanno impattato sul corso della storia lasciando un segno indelebile. Ad aprire il festival il 18 settembre sarà il saggista e romanziere indo-britannico Pungaj Mishra, tra le voci più autorevoli del pensiero post-coloniale globale e autore del recente Il mondo dopo Gaza, mentre a chiudere sarà Ascanio Celestini con il suo Pasolini Una vita anzi due. Dal 9 all'11 ottobre la Manifestival torna ad animare le strade e i luoghi del quartiere romano della Garbatella, con 3 giorni di eventi a ingresso gratuito. Il titolo di quest'anno è Sindrome americana. Alla vigilia delle elezioni di midterm che segneranno il futuro prossimo degli Stati Uniti, il focus sarà sulle politiche trumpiane e i loro risvolti globali. Il crepuscolo della democrazia USA, le retate dell'ICE, la persecuzione degli Antifa, le minacce a Cuba e altri stati sovrani. Non mancheranno i principali temi di attualità: la questione ecologica, il mondo del lavoro, le sfide dell'intelligenza artificiale, ma anche le culture emergenti del fumetto. E poi musica e teatro. Tutti gli eventi sono organizzati dalla redazione del Manifesto. Palazzo Strozzi presenta Broken, il potere del frammento, una grande mostra dedicata al tema del frammento nella storia della scultura, dall'archeologia all'arte di oggi. Organizzata con la National Gallery of Art di Washington, l'esposizione riunisce a Firenze straordinarie e affascinanti opere, dall'antico Egitto a Michelangelo, dalla Grecia classica a Rodin, fino ad artisti contemporanei come Louis Bourgeois, Francesco Vezzoli e Dan Vaux. Con oltre 80 opere e reperti provenienti dai più importanti musei del mondo, la mostra indaga il frammento non come semplice resto di unità perduta, ma come oggetto autonomo capace di custodire tracce di memoria e trasformazione. Parma Jazz Frontiere Festival torna ad animare Parma con una nuova edizione che si apre nel segno di un titolo evocativo, Un amore supremo, una specie di blu. Omaggio neppure troppo velato a 2 pietre miliari della storia del jazz, a Love Supreme di John Coltrane e Kind of Blue di Miles Davis, scelto dalla direzione artistica di Roberto Bonati per raccontare ancora una volta l'incontro tra trascendenza e introspezione che è fra i temi che appassionano la rassegna. Al cuore di tutto, come sempre, l'alternanza tra nuove creazioni, momenti formativi e ospiti di grande valore. Il festival si apre sabato 12 settembre alla Casa della Musica con un concerto in duo che promette di unire respiro acustico e intimità. Sul palco Luis Clavis al clarinetto e Benjamin Mussi al pianoforte.
6: Hey, this is Owen Norton and you're listening to my new track, On Again.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: La mia voce è la voce della mia terra e la mia terra canta attraverso di me. Così si presentava Maria Carta, nata a Siligo nel 1934. Cantautrice e attrice, ha portato la musica tradizionale sarda nel mondo, reinterpretando canti antichi con una sensibilità moderna. Ha calcato palcoscenici internazionali, dal Bolshoi di Mosca alle cattedrali di New York e San Francisco. È apparsa in film come Il Padrino, parte seconda, di Coppola e Gesù di Nazareth di Zeffirelli. Ha unito arte e impegno civile. Muore nel 1994, ma la sua voce continua a raccontare l'anima della Sardegna.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
0: Unica Radio.
6: La città.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar secolo.

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh.
1: Unica Radio, le 13 e 32 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. L'alleanza Canada-Europa fa infuriare Trump, che si dice pronto ad imporre dazi molto pesanti se l'Unione Europea aprirà ad Ottawa come membro associato. Standing ovation intanto per il Premier Carney e l'Eurocamera. Canada ed Europa, dice, insieme sono più forti e possono essere un faro per le altre democrazie. La Commissione europea propone di stanziare 74,8 milioni di euro all'Italia dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea per sostenere la ripresa dai danni provocati dalla tempesta Harry, che inizio anno ha colpito Sicilia, Calabria e Sardegna. La proposta dovrà essere approvata dal Parlamento e dal Consiglio europeo. Tragico incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri a Caravaggio, Bergamo, dove un bambino di 9 anni è morto sul colpo e il fratellino di 6 è stato ricoverato in gravi condizioni dopo che la madre, alla guida del mezzo, forse per un malore, ha perso il controllo della macchina finendo in un fosso. La Digos ha arrestato un 20enne di origine tunisina con precedenti per rapine per l'aggressione ad un rabbino alla fermata dell'autobus a Milano. Con lui c'erano altre due persone, entrambe denunciate. Si tratta di un 19enne di origine tunisina e un 22enne di origine marocchina, anch'essi con precedenti. Il tennis manca sempre meno al ritorno in campo di Jannik Sinner dopo le terapie per risolvere l'infiammazione alla ginocchio destro. Nei suoi piani figurano 3 eventi, l'ATP 500 di Pechino, il Masters 1000 di Shanghai e l'ATP 500 di Vienna. Intanto sale a 3 il numero di tennisti aritmeticamente qualificati per le ATP Finals di Torino. A Sinner e Zverev si è infatti aggiunto anche lo spagnolo Alcaraz. Ed è tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
3: La laurea in giurisprudenza.
4: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
5: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
6: Se sei uno studente, esiste un'opportunità che ti aiuta a concretizzare i tuoi obiettivi. È il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce.
5: Accedi
4: al tuo prossimo livello
3: con il Fondo Studio.
1: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: Ora il traffico.
1: Buon pomeriggio al compartimento Polizia Strada Sardegna. Traffico sopra la media sulle principali vie di collegamento dell'isola. Con possibili rallentamenti nelle vicinanze di numerosi cantieri, si tiene la strada statale 131 a Carlo Felice, nella strada statale 131 di Normazione Centrale Nuorese e nella strada statale 135 RAC in ingresso per Cagliari. Rispettare le tante sicurezze è importante, così si riesce ad arrestare il veicolo prima di un ostacolo o di un pericolo improvviso e si evitano così incidenti stradali. Per il momento della Polizia Stradale è tutto, grazie per la vostra attenzione, al prossimo collegamento.
2: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
2: Unica Radio.
3: App.
4: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
5: Fino a quando il dolore avrà il mondo nelle mani, svegliati di buona lena. Forse hai già quel che vuoi. Cantava Andrea Parodi nella sua celebre Pizzino senza guerra. Nato a Porto Torres nel 1955, fu cantante e fondatore di Tazenda. Portò il sardo sul palco di Sanremo, unendo tradizione e modernità. Poi la carriera solista, con collaborazioni internazionali e progetti legati all'identità sarda. Muore nel 2006, ma la sua musica continua a parlare a chi ha radici e sogni.
6: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con Marco Peri, direttore della Stazione dell'Arte di Ulassai, in occasione della mostra Chagall con Maria Lai, il villaggio interiore. Benvenuto Marco.
2: Buongiorno Maria.
1: Marco, partiamo dalla Stazione dell'Arte. Come è nato questo museo e cosa rappresenta oggi per Ulassai?
2: Allora, il museo è aperto dal 2006, quindi proprio quest'anno abbiamo celebrato 20 anni dalla sua apertura. Il museo che l'artista Maria Lai ha voluto nel suo paese di origine, Ulassai, ha deciso, quando è tornata a vivere in Sardegna, tanti anni trascorsi tra Venezia e Roma per formazione, di tornare in Sardegna e di lasciare alla sua comunità quasi un testamento spirituale, donando un nucleo importante di opere che erano del suo lungo percorso artistico nella ricerca dell'arte contemporanea, e le avvocare a tutta la comunità, la sua comunità in prima persona nel paese di Ulassai, ma è la Stazione dell'Arte è stata proprio aperta da Maria Lai l'8 luglio 2006 e come museo che racconta il suo percorso e altri percorsi artistici.
1: Maria Lai ha lasciato a Ulassai non solo le sue opere ma anche un progetto culturale che continua nel tempo. Che cosa rappresenta oggi Maria Lai per Ulassai e per la Sardegna?
2: Il primo incontro tra l'arte contemporanea e Ulassai è successo nel 1981, proprio a Maria Lai che a settembre dell'81 ha realizzato una azione artistica che si chiama Legarsi alla montagna. E quell'evento, quell'appuntamento di arte contemporanea volto a tutta la comunità è stata la scintilla di uno dei più grandi processi di rigenerazione culturale, perché l'arte contemporanea è arrivata in un piccolo paese, un po' decentrato e periferico, e dal giorno ha innescato una serie di cambiamenti generativi che fanno sì che oggi a Ulassai ci siano due musei arte contemporanea, appunto la Stazione dell'Arte, il museo storico, e anche un nuovo spazio nel centro storico che chiama CAMUC, Museo Casa Cannas, che è uno spazio polivalente per le arti. E l'eredità di Maria Lai ha continuato a generare opportunità e occasioni di crescita in senso culturale.
1: Per celebrare i 20 anni della fondazione avete scelto di mettere in dialogo Maria Lai con Marc Chagall. E come è nata questa idea?
2: Allora, intanto quando Maria Lai ha aperto la Stazione dell'Arte l'ha voluta proprio chiamare con questo nome evocativo, Stazione dell'Arte. Significa un luogo di partenza e arrivi in cui intrecciare anche altri percorsi artistici. Ecco che allora ospitare un artista tra i più poeti del Novecento come Marc Chagall è anche un modo di dare forza a questo desiderio di Maria Lai di accogliere a Ulassai solo la sua figura. E la mostra nasce per celebrare appunto i 20 anni della Stazione dell'Arte e vuole dare forma a questo desiderio di fare di Ulassai un luogo aperto ai linguaggi dell'arte. La mostra è aperta da giugno e chiuderà fra qualche settimana, a fine settembre, e ha registrato un buonissimo di pubblico, segno che le persone rispondono e hanno bisogno anche di progetti culturali e per incontrare artisti internazionali che magari non sono abitualmente esposti nella nostra isola.
1: E infatti volevo dire che portare a Ulassai opere di un artista di fama mondiale come Chagall è un risultato molto importante per la Sardegna. E quanto è stato importante per voi riuscire a realizzare una mostra di questo livello?
2: Allora, certamente la Stazione dell'Arte è un museo che ha uno staff e un'organizzazione ben consolidata. Quest'anno abbiamo anche ottenuto per la prima volta il riconoscimento regionale museale, accreditati anche al Sistema Nazionale dei Musei. È un museo quindi che intende consolidarsi e crescere, naturalmente anche ospitare progetti importanti come questo dell'ultima mostra, ma anche come quelli che abbiamo fatto 2 anni, dove abbiamo organizzato mostre come la Biennale di Arte Contemporanea e ancora mostre personali di artisti della Sardegna per metterli in confronto con Maria Lai e offrire quindi occasione anche per conoscere quelli che sono i fermenti contemporanei attuali nell'isola.
1: Ok, ti devo dire che io sono particolarmente legata al lavoro di Chagall anche perché sono bielorussa e mio padre è di Vitebsk. e quindi per me è un artista molto molto importante. Mi ha sempre colpito che anche dopo aver lasciato Vitebsk lui ha continuato a portare nelle sue opere queste città. Che cosa avete trovato di così vicino a Maria Lai da far nascere questo dialogo tra i due artisti?
2: Intanto mi sorprende e mi fa molto piacere questa coincidenza che anche le tue origini siano a Vitebsk. Naturalmente Maria Lai e Marc Chagall sono artisti molto diversi per biografia, per linguaggi espressivi, per gli esiti delle loro ricerche, però entrambi si sono accomunati dall'aver fatto una ricerca nell'arte molto libera e indipendente, quasi diremmo che sono incatalogabili nei principali movimenti dell'arte, quasi proprio come se avessero forza creativa segnato fortemente il loro tempo. Mettere insieme questi due artisti significava cercare un filo sottile, un'evocazione, direi più una risonanza che potesse metterli in comunicazione. Ecco che allora abbiamo pensato che per entrambi luoghi di origine, per esempio per Maria Lai Ulassai, ma direi l'intera Sardegna, così come per Marc Chagall Vitebsk, il suo villaggio di origine in Bielorussia, siano stati una radice, una sorgente sempre vitale che ha alimentato tutta la loro prospettiva di ricerca nell'arte, anche a distanza di anni, anche nella lontananza. Maria Lai diceva "io sono Sardegna" perché incarnava in se stessa la Sardegna, ma anche con Marc Chagall vediamo che il villaggio interiore che tutta la vita porta dentro di sé continua a ispirare visioni, creazioni della sua arte nonostante fosse solo sul filo della memoria.
1: So che avete già in programma la prossima mostra, ce ne puoi parlare?
2: Certamente, questa mostra attualmente finirà il 27 di settembre e invece a metà ottobre, l'inaugurazione è prevista per il 17 di ottobre, inaugureremo un progetto che restituisce un anno di residenze artistiche che si sono tenute a Ulassai. Abbiamo accolto artisti internazionali, italiani e dall'estero, che hanno percorso il paese, hanno attraversato le sue strade, hanno condiviso con gli abitanti, giovani e anziani e adulti, dei momenti per costruire laboratori e nuove opere. Ecco che questa mostra, che si chiamerà Legarti, restituisce le opere che in questi 12 mesi di residenze artistiche hanno creato e che adesso diventano parte di una nuova collezione che arricchisce quella della Stazione dell'Arte.
1: Mi sa che chiudiamo, o vorresti dire qualcos'altro ai nostri spettatori?
2: Intanto l'invito è tutti di raggiungere Ulassai adesso per questa mostra, ma anche per in futuro. I nostri musei sono sempre aperti, accogliamo le scuole, gli studenti, accogliamo il pubblico che desidera fare un'esperienza culturale diversa, anche a contatto col paesaggio e con la natura, perché non dimentichiamo che Ulassai è anche un paese museo e Maria Lai ha realizzato diversi interventi nello spazio pubblico a contatto col paesaggio e centro abitato che sono fruibili da chi viene a visitare il paese attraverso una mappa, possono trovare appunto queste opere che sono diciamo inserite nel paesaggio.
1: Ringrazio Marco Perri, grazie mille Marco, e vi ricordo che potete ascoltare questa e altre interviste sul portale unicaradio.it e su Spotify e Amazon Music.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
3: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 14, 3 minuti.
2: Hey guys, Gustavo here. You are listening to our new track. Addicted in your favorite station.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Quanti disegni ho fatto? Rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita. Questa pagina è pigra.

0: già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
1: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
0: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
1: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
2: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
3: La mia vita è stata un film, ma senza copione. Così si potrebbe riassumere la vita di Anna Maria Pierangeli, nata a Cagliari nel 1932, attrice dalla bellezza delicata. Vinse giovanissima il Nastro d'Argento per Domani è troppo tardi. A Hollywood divenne Pierangeli, recitando in Teresa, Sombrero, Storie di tre amori. Fu legata sentimentalmente a James Dean e sposò il cantante Vic Damone. Una carriera luminosa ma segnata da inquietudini personali. Muore nel 1971, lasciando un ricordo indelebile nel cinema internazionale.
4: Vado, che ho lezione di
5: Per me un ginseng.
6: Grazie.
4: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza.

0: Musica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 15 e 31 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Un infuriato Trump ha commentato la possibile alleanza tra l'Europa e il Canada. Il presidente americano minaccia di imporre pesanti dazi su prodotti europei e di interrompere i rapporti commerciali con l'Unione se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il paese nordamericano primo membro associato dell'Unione Europea. Un'alleanza Canada-Unione Europea costituirebbe un faro per le altre democrazie, ha riferito invece soddisfatto il premier canadese Carney. Giorgia Meloni è arrivata a Oslo segnando la prima visita ufficiale di un presidente del Consiglio italiano in Norvegia dopo 15 anni. L'incontro prevede un colloquio bilaterale col presidente norvegese seguito da un confronto allargato alle delegazioni e da dichiarazioni congiunte alla stampa. Il delitto di Garlasco, il GIP del Tribunale di Brescia ha accolto la richiesta della Procura di archiviare la posizione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti. Venditti, lo ricordiamo, era accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 sull'omicidio di Chiara Poggi. A Milano la Digos ha arrestato un ventenne di origine tunisina per l'aggressione a un rabbino alla fermata del bus. Secondo la ricostruzione sarebbe passato dalle parole ai fatti colpendo a calci l'uomo. Con lui c'erano altre due persone, entrambe denunciate. Si tratta di un 19enne di origine tunisina e di un 22enne di origine marocchina. Il calcio, stasera la Juventus ospita il NEC nella prima partita del girone unico di Europa League. Spalletti dovrà fare a meno ancora di Cambiaso, ma recupera McKennie. Il tecnico toscano potrebbe schierare dal primo minuto a centrocampo Sarr, in avanti Woltemade con Colomoni, che arretrerebbe sulla tre quarti al fianco dell'americano. Dietro si va verso il ritorno della difesa 3 con Gatti alla prima da titolare. È tutto, alla prossima edizione.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Voyage, a spasso per il mondo.
4: Bentrovati da Rosa Marchetti. Riparte il collegamento ferroviario più atteso dell'autunno. Dal 10 ottobre al 15 novembre torna attivo il treno del Foliage della ferrovia Vigezzina-Centovalli che collega Domodossola a Locarno. Il periodo coincide con la fase in cui normalmente i boschi attraversati dalla Vigezzina-Centovalli mostrano le tonalità autunnali più intense. Il percorso è quello tra Italia e Svizzera, 52 km, poco meno di 2 ore per tratto, con il paesaggio che cambia settimana dopo settimana. Si può salire a bordo da entrambi i capolinea, Domodossola o Locarno. Il biglietto speciale vale per andata e ritorno e permette, se si vuole, una sola sosta intermedia lungo il percorso, all'andata oppure al ritorno. Non c'è invece una durata fissa per la sosta. Il tempo da trascorrere nella località scelta dipende dagli orari disponibili e può essere deciso liberamente dal viaggiatore. Da Domodossola il treno lascia il fondovalle e prende quota verso la Valle Vigezzo, la cosiddetta Valle dei Pittori. Tra le tappe più frequentate c'è Santa Maria Maggiore, borgo di montagna che nelle settimane del Foliage affianca al paesaggio anche un calendario di eventi. Il 17 e 18 ottobre torna infatti per la 21esima edizione Fuori di Zucca, tra mercatino, degustazioni e iniziative nel centro storico. Più avanti si arriva a Re con il santuario della Madonna del Sangue. Poi il percorso cambia volto. Passato il confine, la ferrovia entra nelle Centovalli e comincia la discesa verso il Lago Maggiore. È qui che il tragitto offre alcuni degli scorci più spettacolari: gole profonde, boschi sui versanti, piccoli paesi e aperture improvvise sul paesaggio. Una delle fermate più apprezzate è Intragna, un borgo conosciuto per il campanile iconico che domina il Ticino, e per il Museo regionale delle Centovalli e del Pedemonte. Capolinea dell'itinerario è Locarno, una località svizzera affacciata sul Lago Maggiore. Piazza Grande, il centro storico e il lungolago permettono facilmente di allungare la giornata prima del viaggio di ritorno. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Per l'anima timida un viaggetto è cosa formidabile, come un gran viaggio per l'anima grande. Viaggiare è un'impresa interiore e i viaggi arrischiati, non occorre dirlo, si fanno senza muoversi dal posto. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
3: Voyage, a spasso per il mondo.
5: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
0: Unica Radio.

Seguila, ascoltala. Unica Radio, amala.

una bascia Napoli, un goppo di max e pata, ma sfricciana senza casca pure annanzi e guardia. Tranquillissimo, tranquillissimo. Sto con i miei compari, bro, fumiamo solo cali, sorseggiamo.

0: Will.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Le 15 e 41 minuti.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio. Esordio stagionale amaro per il Milan in Europa League. A San Siro vince il Benfica. I portoghesi espugnano il Meazza e portano a casa i primi 3 punti della stagione europea. 2-0 per la squadra di Marco Silva grazie ai gol di Luke Bacchio e Kaminski. Un gol per tempo per il Benfica che la sblocca con il belga dopo 16 minuti. Amorim all'intervallo opera 2 cambi. Dentro sia Gila che Pulisic e la squadra immediatamente più dinamica e inizia ad affacciarsi in attacco con maggiore incisività, ma De Winter spreca clamorosamente la palla per il pareggio al 51esimo. Il belga calcia sul fondo da posizione davvero favorevole. Gol sbagliato, gol subito. Kaminski viene completamente dimenticato nel cuore dell'area milanista e scaglia in rete il raddoppio per le Aquile al 53esimo. E questa sera tocca la Juventus che ospita gli olandesi del NEC. Spalletti potrebbe schierare dal primo minuto i nuovi acquisti Sarr e Voltemade, con Kolo Muani che arretrerebbe sulla tre quarti a fianco del ritrovato McKennie. Dietro si va verso il ritorno della difesa a 3 con Gatti alla prima da titolare. Siamo consapevoli che c'è qualcosa da migliorare, ha detto Spalletti in conferenza stampa, parlando anche della partita che si aspetta.
5: Ci dobbiamo aspettare una proposta di gioco esclusiva come qualità di idee, come intenzione di fare determinate cose in campo, ha dei calciatori in squadra forti, forse Nuting è quello che conosciamo che era a Udine, ma c'è anche gente come Tadic, per dire, giocano a piede invertito le coppie di fascia proprio perché vogliono convergere dentro verso la porta.
4: Europei di volley maschile, l'Italia di Fefe De Giorgi torna in campo per l'ultimo appuntamento della Pool A. Questa sera alle 21.05 gli azzurri affrontano la Slovenia al Palapanini di Modena. All'Italia basterà conquistare 2 set per assicurarsi il primo posto nel girone. Il tennis manca sempre meno al ritorno in campo di Jannik Sinner, che non gioca un match ufficiale dalla finale di Wimbledon vinta contro Zverev. Il numero uno del mondo in questi giorni sui campi di Monte Carlo ha ripreso in mano la racchetta dopo le terapie alle quali si è sottoposto per risolvere l'infiammazione al ginocchio destro. Nei suoi piani figurano 3 eventi, l'ATP 500 di Pechino, dove difende il titolo, il Masters 1000 di Shanghai, vinto nel 2004, e l'ATP 500 di Vienna, dove ha alzato la coppa per 2 volte negli ultimi 3 anni. Intanto sale a 3 il numero di tennisti aritmeticamente qualificati per le ATP Finals 2026 di tennis. Dopo l'azzurro Jannik Sinner e il teutonico Alexander Zverev, anche lo spagnolo Carlos Alcaraz stacca il pass per il torneo che si disputerà a Torino dal 15 al 22 novembre. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Unica Radio.
6: Questa è Unica Radio.
7: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
8: La civiltà nuragica è la testimonianza più alta della capacità creativa del popolo sardo. Così affermava Giovanni Lilliu, nato a Barumini nel 1914, archeologo, accademico e politico e considerato il padre dell'archeologia sarda. La sua scoperta più celebre è il complesso nuragico di Sunuragi, nel suo paese natale, dichiarato Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. Fondò la Scuola di Specializzazione in Studi Sardi presso l'Università di Cagliari e fu membro dell'Accademia dei Lincei. Muore nel 2012, lasciando un'eredità che ha ridisegnato la percezione della storia sarda nel Mediterraneo.

0: realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con Marco Peri, direttore della Stazione dell'Arte di Ulassai, in occasione della mostra Chagall con Maria Lai, il villaggio interiore. Benvenuto Marco.
2: Buongiorno Maria.
1: Marco, partiamo dalla Stazione dell'Arte. Come è nato questo museo e cosa rappresenta oggi per Ulassai?
2: Allora, il museo è aperto dal 2006, quindi proprio quest'anno abbiamo durato 20 anni dalla sua apertura. Il museo che l'artista Maria Lai ha voluto nel suo paese di origine, Ulassai, ha deciso quando è tornata a vivere in Sardegna, tanti anni trascorsi tra Venezia e Roma per formazione, di tornare in Sardegna e di lasciare alla sua comunità quasi un testamento spirituale, donando un nucleo importante di opere che erano del suo lungo percorso artistico nella ricerca dell'arte contemporanea, e le ha voluto a tutta la comunità, la sua comunità in prima persona. Nel paese di Ulassai, e la Stazione dell'Arte è stata proprio aperta da Maria Lai l'8 luglio 2006, e come museo che racconta il suo percorso e altri percorsi artistici.
1: Maria Lai ha lasciato a Ulassai non solo le sue opere, ma anche un progetto culturale che continua nel tempo. Che cosa rappresenta oggi Maria Lai per Ulassai e per la Sardegna?
2: Il primo incontro tra l'arte contemporanea e Ulassai è successo nel 1981. Proprio a Maria Lai, che a settembre dell'81 ha realizzato un'azione artistica, si chiama Legarsi alla montagna. E quell'evento, quell'appuntamento di arte contemporanea volto tutta la comunità, è stata la scintilla di uno dei più grandi processi di rigenerazione culturale, perché l'arte contemporanea è arrivata in un piccolo paese un po' decentrato e periferico, e dal giorno è innescato una serie di cambiamenti generativi che fanno sì che oggi a Ulassai ci siano due musei: arte contemporanea, appunto la Stazione dell'Arte, il museo storico, e anche un nuovo spazio nel centro storico che chiama CAMUC, Museo Casa Cannas, che è uno spazio polivalente per le arti. E l'eredità di Maria Lai ha continuato a generare opportunità e occasioni di crescita in senso culturale.
1: Per celebrare i 20 anni della fondazione avete scelto di mettere in dialogo Maria Lai con Marc Chagall. E come è nata questa idea?
2: Allora, intanto quando Maria Lai ha aperto la Stazione dell'Arte l'ha voluta proprio chiamare con questo nome evocativo, Stazione dell'Arte. Significa un luogo di partenza e arrivi in cui intrecciare anche altri percorsi artistici. Ecco che allora ospitare un artista tra i più poetici del Novecento come Marc Chagall è anche un modo di dare forza a questo desiderio di Maria Lai di accogliere a Ulassai solo la sua figura. E la mostra nasce per celebrare appunto i 20 anni della Stazione dell'Arte e vuole dare forma a questo desiderio di fare di Ulassai un luogo aperto ai linguaggi dell'arte. La mostra è aperta da giugno e chiuderà fra qualche settimana, a fine settembre, e ha registrato un buonissimo di pubblico, segno che le persone rispondono e hanno bisogno anche di progetti culturali per incontrare artisti internazionali che magari non sono abitualmente esposti nella nostra isola.
1: E infatti volevo dire che portare a Ulassai opere di un artista di fama mondiale come Chagall è un risultato molto importante per la Sardegna. E quanto è stato importante per voi riuscire a realizzare una mostra di questo livello?
2: Allora, certamente la Stazione dell'Arte è un museo che ha uno staff e un'organizzazione ben consolidata. Quest'anno abbiamo anche ottenuto per la prima volta il riconoscimento regionale e museale, accreditati anche al Sistema Nazionale dei Musei. È un museo quindi che intende consolidarsi e crescere, naturalmente anche ospitare progetti importanti come questo dell'ultima mostra, ma anche come quelli che abbiamo fatto 2 anni, dove abbiamo organizzato mostre come la Biennale di Arte Contemporanea e ancora mostre personali di artisti della Sardegna, per metterli in confronto con Maria Lai e offrire quindi occasione anche per conoscere quelli che sono i fermenti contemporanea attuali nell'isola.
1: Ok, ti devo dire che io sono particolarmente legata al lavoro di Chagall, anche perché sono bielorussa e mio padre è di Vitebsk, e quindi per me è un artista molto molto importante. Mi ha sempre colpito che anche dopo aver lasciato Vitebsk lui ha continuato a portare nelle sue opere queste città. Che cosa avete trovato di così vicino a Maria Lai da far nascere questo dialogo tra i due artisti?
2: Intanto mi sorprende e mi fa molto piacere questa coincidenza che anche le tue origini siano a Vitebsk. Naturalmente Maria Lai e Marc Chagall sono artisti molto diversi per biografia, per linguaggi espressivi, per gli esiti delle loro ricerche, però entrambi che sono accomunati dall'aver fatto una ricerca nell'arte molto libera e indipendente, quasi diremmo che sono incatalogabili nei principali movimenti dell'arte, quasi proprio come se avessero forza creativa segnato fortemente il loro tempo. Mettere insieme questi due artisti significava cercare un filo sottile, un'evocazione, direi più una risonanza che potesse metterli in comunicazione. Ecco che allora abbiamo pensato che per entrambi luoghi di origine, per esempio per Maria Lai Ulassai, ma direi l'intera Sardegna, così come per Marc Chagall Vitebsk, il suo villaggio di origine in Bielorussia, siano stati una radice, una sorgente sempre vitale che ha alimentato tutta la loro prospettiva di ricerca nell'arte, anche a distanza di anni, anche nella lontananza. Maria Lai diceva "io sono Sardegna" perché incarnava in se stessa la Sardegna, ma anche con Marc Chagall vediamo che il villaggio interiore che tutta la vita porta dentro di sé continua a ispirare visioni, creazioni della sua arte nonostante fosse solo sul filo della memoria.
1: So che avete già in programma la prossima mostra, ce ne puoi parlare?
2: Certamente, questa mostra attualmente finirà il 27 di settembre e invece a metà ottobre, l'inaugurazione è prevista per il 17 di ottobre, inaugureremo un progetto che restituisce un anno di residenze artistiche che si sono tenute a Ulassai. Abbiamo accolto artisti internazionali, italiani e dall'estero, che hanno percorso il paese, hanno attraversato le sue strade, hanno condiviso con gli abitanti, giovani e anziani e adulti, dei momenti per costruire laboratori e nuove opere. Ecco che questa mostra, che si chiamerà Legarti, restituisce le opere che in questi 12 mesi di residenze artistiche hanno creato e che adesso diventano parte di una nuova collezione che arricchisce quella della stazione dell'arte.
1: Mi sa che chiudiamo, o vorresti dire qualcos'altro ai nostri spettatori?
2: Intanto l'invito è tutti di raggiungere Ulassai adesso per questa mostra, ma anche per in futuro. I nostri musei sono sempre aperti, accogliamo le scuole, gli studenti, accogliamo il pubblico che desidera fare un'esperienza culturale diversa, anche a contatto col paesaggio e con la natura, perché non dimentichiamo che Ulassai è anche un paese museo e Maria Lai ha realizzato diversi interventi nello spazio pubblico a contatto col paesaggio e centro abitato che sono fruibili da chi viene a visitare il paese attraverso una mappa, possono trovare appunto queste opere che sono diciamo inserite nel paesaggio.
1: Ringrazio Marco Peri, grazie mille Marco, e vi ricordo che potete ascoltare questa e altre interviste sul portale unicaradio.it e su Spotify e Amazon Music.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
3: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
4: Hey, I'm Heapay and you're listening to my new track, Hispan Roses, on your favorite station. Waiting for
3: you. Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: L'unico limite è non averla.
1: Il GR Cultura dell'Agenzia Dina.
2: La storia di profilo è il tema della seconda edizione di Contesto, il festival di storia contemporanea che si terrà a Empoli dal 18 al 20 settembre 2026. L'appuntamento porterà tra le piazze e i chiostri della città toscana giornalisti, saggisti e narratori chiamati a raccontare eventi storici per interpretare il presente, vite e figure spesso laterali, marginali o scomode che hanno impattato sul corso della storia lasciando un segno indelebile. Ad aprire il festival il 18 settembre sarà il saggista e romanziere indo-britannico Pungaj Mishra, tra le voci più autorevoli del pensiero post-coloniale globale e autore del recente Il mondo dopo Gaza, mentre a chiudere sarà Ascanio Celestini con il suo Pasolini Una vita anzi due. Dal 9 all'11 ottobre la Manifestival torna ad animare le strade e i luoghi del quartiere romano della Garbatella, con 3 giorni di eventi a ingresso gratuito. Il titolo di quest'anno è Sindrome americana. Alla vigilia delle elezioni di midterm che segneranno il futuro prossimo degli Stati Uniti, il focus sarà sulle politiche trumpiane e i loro risvolti globali. Il crepuscolo della democrazia USA, le retate dell'ICE, la persecuzione degli Antifa, le minacce a Cuba e altri stati sovrani. Non mancheranno i principali temi di attualità: la questione ecologica, il mondo del lavoro, le sfide dell'intelligenza artificiale, ma anche le culture emergenti del fumetto. E poi musica e teatro. Tutti gli eventi sono organizzati dalla redazione del Manifesto. Palazzo Strozzi presenta Broken, il potere del frammento, una grande mostra dedicata al tema del frammento nella storia della scultura, dall'archeologia all'arte di oggi. Organizzata con la National Gallery of Art di Washington, l'esposizione riunisce a Firenze straordinarie e affascinanti opere, dall'antico Egitto a Michelangelo, dalla Grecia classica a Rodin, fino ad artisti contemporanei come Louis Bourgeois, Francesco Vezzoli e Dan Vaux. Con oltre 80 opere e reperti provenienti dai più importanti musei del mondo, la mostra indaga il frammento non come semplice resto di unità perduta, ma come oggetto autonomo capace di custodire tracce di memoria e trasformazione. Parma Jazz Frontiere Festival torna ad animare Parma con una nuova edizione che si apre nel segno di un titolo evocativo, Un amore supremo, una specie di blu. Omaggio neppure troppo velato a 2 pietre miliari della storia del jazz, a Love Supreme di John Coltrane e Kind of Blue di Miles Davis, scelto dalla direzione artistica di Roberto Bonati per raccontare ancora una volta l'incontro tra trascendenza e introspezione che è fra i temi che appassionano la rassegna. Al cuore di tutto, come sempre, l'alternanza tra nuove creazioni, momenti formativi e ospiti di grande valore. Il festival si apre sabato 12 settembre alla Casa della Musica con un concerto in duo che promette di unire respiro acustico e intimità. Sul palco Luis Clavis al clarinetto e Benjamin Mussi al pianoforte.
3: Hey guys, this is Matthias from Metal Brothers and you're listening to our new track Downfall.

Musica Radio. Raccontiamo la città che cambia. One, two, three, let's go! Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: La pietra è la memoria universale del mondo. Così affermava Pinuccio Sciola, nato a San Sperate nel 1942, scultore e muralista, ha trasformato il suo paese natale in un museo a cielo aperto, arricchendolo con murales e le celebri pietre sonore. Sculture che emettono suoni quando vengono accarezzate, rivelando l'anima nascosta della materia. La sua opera ha unito arte, natura e musica, dando voce alla Sardegna più profonda. Muore nel 2016, lasciando un'eredità che continua a risuonare nel tempo.
3: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
4: Raccontiamo
5: la città che cambia.
4: La città che cambia. Unica Radio.
5: Unica Radio. Dio.
6: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale rispolveriamo le maggiori hit di successo e le traduciamo per voi. I cantanti del brano che stiamo per ascoltare formarono una boy band inglese composta da quattro elementi. La band è stata attiva tra il 2001 e il 2005 e dopo alcuni anni di pausa è tornata nel 2011 con la partecipazione all'Eurovision Song Contest e la successiva pubblicazione di un nuovo album. Sebbene il gruppo abbia riscosso un ottimo successo soltanto nella prima fase della loro carriera, dal 2001 al 2015 hanno venduto più di 15 milioni di copie in tutto il mondo. È quasi divertente come la vita può cambiare. Può girare di 180 gradi in pochi giorni. A volte l'amore funziona in modi misteriosi. Un giorno ti svegli e sei sparito senza lasciar tracce. Mi rifiuto di arrendermi. Mi rifiuto di cedere. Tu sei tutto ciò che ho. Non voglio arrendermi. Non voglio cedere. Quindi che tutti cantino. E voi avete capito quali artisti compongono questo gruppo? Loro sono i Blue con One Love.
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni. Su Unica Radio.

0: Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Le 16 e 31 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. L'abolizione del bollo auto non vale solo per il 2027, lo ha detto la Premier Giorgia Meloni sui social, rilanciando il video della sua intervista di ieri a 10 minuti su Rete 4, ma non si ferma la polemica politica sulla nuova misura annunciata dal governo, anche da parte dei governatori di regione. Mentre le associazioni dei consumatori tracciano le prime stime di quanto risparmierebbero le famiglie italiane con l'esenzione, un risparmio annuo stimato che varia tra i 113 e i 141 euro. La possibile alleanza tra l'Europa e il Canada fa infuriare Trump, che minaccia di imporre dazi sui prodotti europei e di interrompere i rapporti commerciali con Bruxelles se dovesse procedere con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato dell'Unione Europea. È stato convalidato l'arresto e disposto l'obbligo di firma di 2 volte a settimana per il 20enne accusato dell'aggressione a un rabbino nei pressi di una fermata di un bus a Milano. Lo ha deciso il giudice Fioretta dopo l'udienza in direttissima, contestato il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, religiosa e etnica. La cronaca: un bambino di 2 anni è stato ricoverato in gravi condizioni dopo essere caduto da un balcone a Grezzana nel Veronese. Il piccolo, dopo la caduta, è stato soccorso dai sanitari del 118 che l'hanno trasportato in codice rosso in terapia intensiva all'ospedale di Borgo Trento. I carabinieri sono al lavoro per accertare le cause di quanto accaduto. Lo sport: con la MotoGP Pecco Bagnaia parla per la prima volta dopo il fuori onda con Di Gianantonio Misano, che tanto ha fatto discutere negli ultimi giorni. Pecco ribadisce di sentirsi supportato da Ducati e ammette nella vicenda di essersi espresso male. È tutto, alla prossima edizione.
0: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: Gli uomini del governo non hanno ambizioni da soddisfare, ma solo un preciso dovere di coscienza da compiere: contribuire ad assicurare al popolo italiano la giustizia, la libertà, il lavoro e la pace. Così affermava Antonio Segni nel suo primo discorso di insediamento. Nato a Sassari nel 1891, fu giurista, politico e primo sardo a diventare presidente della Repubblica Italiana dopo aver ricoperto due volte la carica di presidente del Consiglio. Muore nel 1972, lasciando in eredità un modello per la politica italiana.
3: Il riso italiano è sana alimentazione che permette di mantenersi in forma. È sicuro, controllato in ogni passaggio della lavorazione. Serve una varietà di riso come arborio, integrale, carnaroli, vianone nano e river per dare energia a una molteplicità di muscoli. Il riso non è tutto uguale. Il riso italiano, il migliore al mondo.
4: Riso italiano, la vera carica della canoa azzurra.
3: Leggi l'etichetta e fai la scelta giusta.
5: Leggera, gratuita,
6: gratuita, gratuita,
5: semplicemente unica,
6: unica,
5: Unica Radio, app.
7: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
1: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1999.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Leggera, gratuita,
2: gratuita, gratuita.
1: Semplicemente unica.
2: Unica.
1: Unica Radio App.

0: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltrespinta, non mai. Silvio Pellico.
1: Le 17 e un minuto.
2: Hey, this is Sky Holland and this is my new track Overdrive.
1: Raccontiamo la città che cambia.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
3: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
4: Coloro che non s'adeguano sono il sale della terra, sono il colore della vita, condannano se stessi all'infelicità, ma sono la nostra felicità. Così scriveva Costantino Nivola, nato a Rani nel 1911, scultore e designer di fama internazionale, trasferitosi negli Stati Uniti, sviluppò la tecnica del sand casting, collaborando con architetti come Le Corbusier e realizzando opere che uniscono arte e architettura. Muore nel 1988 lasciando un'eredità artistica che continua a ispirare e a dialogare con lo spazio pubblico.
5: Il riso italiano è sana alimentazione che permette di mantenersi in forma. È sicuro, controllato in ogni passaggio della lavorazione. Serve una varietà di riso come arborio, integrale, carnaroli, viadone nano e rive per dare energia a una molteplicità di muscoli. Il riso non è tutto uguale. Il riso italiano, il migliore al mondo.
6: Riso italiano, la vera carica della canoa azzurra.
5: Leggi l'etichetta e fai la scelta giusta.

0: Radio. Le 17 e 33 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione. Medio Oriente, l'apertura: tre bambini sarebbero stati uccisi e diverse persone ferite durante attacchi nella provincia yemenita di Taiz. A denunciarlo sono gli Houthi, che attribuiscono i raid alle forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. Intanto la situazione nell'area del Golfo ha ripercussioni anche sulla navigazione. Il ministro della difesa Crosetto ha annunciato che l'Italia intende muoversi per consentire il passaggio delle proprie navi senza aspettare le decisioni della missione europea Aspides. Il presidente del Consiglio Meloni a Oslo. L'incontro prevede un colloquio bilaterale seguito da un confronto allargato alle delegazioni e a dichiarazioni poi congiunte alla stampa. Sia l'Italia che la Norvegia condividono l'esigenza di rafforzare l'autonomia strategica del continente su materie prime critiche, difesa e sicurezza delle infrastrutture sottomarine. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di differimento pena presentata da Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo. Veniamo adesso alla vicenda del bambino di 2 anni ricoverato in gravi condizioni dopo essere caduto da un balcone a Grezzana nel Veronese. Il piccolo, di origine straniera, è stato soccorso dai sanitari che lo hanno intubato e trasportato in codice rosso all'ospedale. Sono ore di apprensione anche per le sorti di un piccolo di 5 anni precipitato dal terzo piano di un condominio in provincia di Roma. Il piccolo, di origine colombiana, era solo in casa quando si è arrampicato alla ringhiera del balcone e poi è caduto. Il calcio: domani il CT Roberto Mancini diramerà la prima lista dei convocati dopo il ritorno alla nazionale. Con loro l'Italia affronterà le 4 gare valide per la Nations League 2026-27. Diverse le novità, fra cui Dumbia, Romano e Zoma, out invece Palestra, che non è al meglio. È tutto, alla prossima edizione.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Mentre ascolti questo messaggio, in Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
3: La pubblica amministrazione è al centro di una grande trasformazione. Dall'avvio del PNRR, oltre 460 procedure sono diventate più semplici e veloci per cittadini, imprese e amministrazioni. Il sito Italia Semplice racconta e rende visibile questo cambiamento, settore per settore. Meno passaggi, meno attese, più certezza. Italia Semplice. Il cambiamento c'è. Scopri di più su italiasemplice.gov.it.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per domani. A nord insiste una nuvolosità irregolare associata a qualche rovescio di pioggia o temporale a carattere intermittente. Temperature stabili, massime comprese tra 21 e 26 gradi. Al centro, irregolarmente nuvoloso, con occasione per locali rovesci, anche temporaleschi, ma intervallati da schiarite anche ampie al mattino. Temperature in calo, massime comprese tra 22 e 27 gradi. A sud, variabilità con ampie schiarite e annuvolamenti localmente più intensi, associati a brevi e isolati rovesci. Temperature in diminuzione, massime comprese tra 24 e 29 gradi.

0: al traffico.
1: Buon pomeriggio al compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico veicolare nella norma sulle principali arterie stradali che conducono ai maggiori centri urbani dell'isola. Si raccomanda di prestare attenzione e moderare la velocità e in vicinanza dei cantieri siti sulla strada statale 131 Carlo Felice, sulla strada statale di Dalmazione Centrale Nuorese e sulla strada statale 130. Si ricorda che durante la marcia è sempre immediato uso del telefono cellulare, anche con il veicolo fermo al semaforo rosso. Al momento della Polizia Stradale è tutto, grazie per la costante attenzione, al prossimo collegamento.
0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: La purezza è un fiore che si difende anche a costo della vita. Così si può riassumere il sacrificio di Antonia Mesina, nata a Orgosolo nel 1919. Seconda di 10 figli, aiutava la madre malata nelle faccende domestiche e partecipava attivamente all'azione cattolica. Il 17 maggio 1935, mentre raccoglieva legna con un'amica, fu aggredita da un giovane che tentò di violentarla. Antonia resistette con tutte le sue forze, venendo uccisa con 74 colpi di pietra. Beatificata da Papa Giovanni Paolo II nel 1987, è venerata come martire della purezza.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Ogni grande avventura inizia con un gesto semplice. Un gesto d'amore. Ti accompagna già dai primi passi e non smetti più di correre. Dentro ogni sorso c'è una storia italiana di tradizioni, di saperi preziosi e di amore per la natura. È con te nei sogni che diventano ambizioni, nelle passioni che diventano traguardi. Ovunque ti porti la vita, il latte ti fa grande.
5: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app. L'unico limite è non averla. Unica Radio, unica radio. App.

0: cambia la tua serata. Unica Radio.
1: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

0: L'amore non è morale o immorale. È amore basta. Cassandra Clare.
1: Le 18 e 3 minuti.
2: Il GR politico dell'agenzia DIR.
3: Il governo dichiara guerra al caporalato. Dopo la morte del bracciante indiano a Latina, i ministri del lavoro e dell'agricoltura, Marina Calderone e Francesco Lollobrigida, riuniscono il tavolo con le associazioni datoriali e sindacali del mondo agricolo. La morte di Satnam Singh è per Calderone un atto di barbarie messo in atto, aggiunge Lollobrigida, da mano criminale che richiede un'accelerazione del contrasto allo sfruttamento. I due ministri annunciano che tramite il decreto agricoltura già incardinato in Senato si potranno inserire misure sulla giusta retribuzione dei lavoratori. Per Coldiretti servono controlli rigorosi per tutelare i diritti e la salute dei lavoratori e le aziende agricole oneste. Il Parlamento non è nelle condizioni di approvare il MES. È tranchant il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla ratifica del meccanismo europeo di stabilità. A margine del Consiglio Ecofin, oggi a Lussemburgo, il titolare del Dicastero di via 20 settembre spiega che non ci sono molte speranze per l'ok da parte dell'Italia, almeno a breve. Sul lungo termine, aggiunge Giorgetti, dipende se cambia, se migliora, se muta natura. Introdurre il tema della ratifica del MES in questo momento mi sembrava come buttare il sale sulla ferita, ha commentato Amaro. L'Ecofin ha discusso anche gli esiti del G7 che si è chiuso in Puglia sull'uso dei proventi degli asset russi congelati. Sono un centinaio le città dove domenica e lunedì si voteranno i ballottaggi per eleggere i sindaci. Il secondo turno riguarda esclusivamente i comuni con più di 15.000 abitanti in cui nessun candidato...
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
5: Unica Radio.
4: App.
6: Attività di vatta con suo contributo dessa Regioni Sardegna. Imprentas 2025-2026. Lei regionale 22 del suo 2018, articolo 22. Cronaca, misterioso, inchiestasa, sa stagione de sequestroso, fogoso e alluvionese, disastros ambientalis de hoy, cerchetoso de stato, errori giudiziarios, de su passau a su tempo nostro, tutto gusto esti Umbras de Sardegna, un podcast de storiasa, conoscaresci su chiestettio e castiaia innantesi.

De un'idea de Andrea Deidda, producio de sa socioculturali Arveschida, project manager Lucrezia De Gortes, fonico Mauro Bess. Ha riscritto su conto de oi Mauro Piredda, do contata Elio Turno Artemalle. Casteddu. Se osa canta de Baschi Gedda, esti su 23 de su mese idas de su 1985. Fendi frius. Non è quello frius usano dei smontesi, no? È un frius umbero. Questo che rientrerà in isossus un pari con sa forza di su maestrale che sbattere a forte in isbirtese. La gente correre. Bussa sa de sa spesa, pacchetto scolorauso, su vrago de su mare che arriva di atteso. Fitta sa in sa ruga de sdonoratico. C'è una mistura di luci e di facce di gente andando e torrendo. C'è una bottega che diventa Bevy Market. A intro c'è Giovanni Battista Pinna, solitolare, con suo genero. E sto nomine che traballano a Pinna. E pensando a sa scena, e pensando che di noi a pago, serrara. Ma c'è un dettaglio. C'è sempre un dettaglio che non torrara, un'ombra. Che si dispiccicherà del suo muro lo sallesto de esatrasa. Ci sono tre uomini. Uno che parla l'anforasa, due su che entranta. E non anta buonasera. Non anta augurios. Tenti sfacci squarasa. Su passo pesante e una pistola a mano. Funtingone se vuole avvura, ma cabba tutto con tre scorpos. Funti passara de vago e snoia e mezzo da notte e Pinna. E sta in terra. Su sangone in brutta resa reggiolasa, ma canta scasciasa. Mese scarrellus, e si sperasa, di che ne vuole rascetti vestai. I stresi vuenti, paressenti in su scurio de su vicinao. Un vicinao che cosa ante vigilia parere un labirinto senza porta con di bessire. Sa città di abboginata. Divore pruso de sa microcriminalità de cosu sannusu. Bolere un mostro e a salestra lavoro. E quando sa gente va parte di un sistema che tiene famine e presse, a sborta se non castare in faccia a nessuno. Pigara sapremo ombra che agattara e si va di sti mongia, finza schistionende. L'asseuso della parte su Bevy Market. L'asseuso su Zangone e Sirenasa e Sbocese. A 150 metri su c'è solo Picciocco. Aldo Sinarada, Aldo Scardella. Tenere 24 anni su. E una faccia che è un ritratto di sa normale rare. Una faccia che si sera. De questa faccia che non li vanti girai camminando. Po' da castigliai. Este uno studente universitario. Frequenta da economia e commercio e si paga resi studio su fendi su ragioniere di una ditta di sa zona. Libro su de testo e libro scontabili, appunto su, esamini se di approntai e uno benirore de si fregai. Non è un criminale, Aldo. Non d'uscire tasera una pistola, non d'uscire con menti si concorda una vura. Non dare frequentare mai sa questura, non seste mai a mesturare con i sfacci di sa cronaca niedda. Este un'esistenza normale sa sua. Su caffè a mangiano, cianciarrare sa con i amici, su progetto di un esame in benedore. Ma c'è un dettaglio grave. Aldo vivere accanto de su Bevy Market. Troppo accanto. In coda casteddu veria e nervosa, sa normali rare, è già un sospetto. Su essino picciocco calesi sera, su sagattai in su luogo sballeau, in su momento sballeau, po su meccanismo de sa giustizia vorrei essere una neggi. Mentre sa che su studiata, mentre sa che su bisada,
In foras c'è sta una macchina che era già cominciava a girare. Un ingranaggio. Un ingranaggio fatto di verbalisi, di testimoniasa, confundiasa, di dito spuntato su scurio. Aldo non uscire. Ma in generalità di suasa, funta accanta a donare su nomine a un caso giudiziario destinato a si vorreai in bisumano. Sa di appustesi, agatantano bassa montagna a 30 metri su de domo sua. Su pintisese, Aldo è cercato essa giustizia. A sua bassa montagna diventa una perizia olfattiva. E sa mano sua di bestente un guanto de paraffina può comprendi se c'è ancora brufura. Esito negativo, prodotto tre scosas. Ma es inquirentisi non da bastara. E non bastara manco salibi de su giovono. Chi ha esotto de Mary e tornato a domo e a sola dell'assassinio è già corcao, suvrare a confermare che ai 10 di notte Aldo vi era già dormente. Aldo si passa la sapaschigetta con i sparenti in suso, ma su 29, a 6 disi dei fatti su Sozzerius, 6 disi delle indagini di Sighias, della pressione mediatica e della città di chi bolide un colpevole, può Aldo. E su come tutte s'avvene. Tocca a sa porta. E sa polizia. Su picciocco verde. Tutto stanto là ancora dentro de sa normalità di cosa sua. De studiante. Mancai scomputoso e sperizias de disananti. Aldo Zagattara catapultando un film che non ti conosce su copione. Da restanta. Ma poeta. C'è una testimonia. Uno testimonio che narra del desibio passendo con un altro sduso anante del suo bevi market che è in cuna di ennantesi della contessera. Una testimonia assurda. Aldo ci passerà borta smedasa in questo stretto. Poi tangunisi deppi passai besendi del domo torrendinci. E questi scelta peghi vuoi passai. Senti che non tieni in macchina. Ma posta giustizia, dico da stessi, custoso indizio sono fonti dudasa, ma fonti sicurezzasa. Se il sospetto si va in mano, si vorrerà cimento, si vorrerà a una cella che si serrerà. Sul meccanismo è comenzato, è un ingranaggio zurpo, un rullo compressore che non si firma la castiaise sfumaturasa. Aldo Scardella entra a questura come un sospettato e deve essere come su mostro. Senza manco una prova, senza un movente, scette sa mala sorte de biva accanto a su bevi market. S'opinione pubblica è contenta manna. Che ne si siara, siara. Aldo è sta arrestato, ma sta a mirare il suso non d'uscente. Dantasciri sa de infatto su 30 di una giornalista che andrà a Domonzoro. Poaldo, su mondo si stringe di a pago un metro squadrato, una cella. E non una cella come ti si sia da isolamento. Tu scesi, tabolina isolamento. È uno stamponetto. Questi asendi scancellati da sé. Manco un giornale, né a radio, una lettera, nessuna voce familiare. Sa castendo cosa sua, su mentre è pronta sa po' salutare sa nonno. La gente stupata un po' da sa si scambia da esaugurioso. Ma esso non è nemmanco un castello. E scetti sotto da gennaggio, a festa sa spacciarasa, is da domo antasciri che Aldo ci tanti posto in suo penitenziario di Aristanese. E chi po' deci disi non tanti donò manco assistenza legale. E in prigione su remposo tenere un passo differente. È un remposo carrico, appoddoso, fatto dei giri su dei grai e dei passosi, che si stesi ante il suo passatissimo. Aldo estingonese, su scurio, entro di un limbo che non ti tiene di sentito. Est un ozenti trattato come superuso discriminale, si est in isolamento totale.
non ti donanta manco sola de aria e castiavo a vista 24 ore sa de 24. E stinterrao bio. A sotto de donne l'arasa de arrocca e de burocrazia in un luogo onde il suo spazio sparessete a cambio di un perimetro che puoi smesurare in tre spazi. Sparessete il suo contatto umano in luogo su un mutimmine che da assurda. Questo è un'istituzione che era dezidio che tui tenesi e snescisi e che moi non ti tenesi brusa bisogno dessa scurtao. Su 1986 cominciare di aici. Quando lo vicioco di 24 anni, che castra sa bovira e che cercherà di comprendere onde sera cabbada sa realità. Gennaggio, friaggio, marzo. E smesi spassanta. Ma in galera sul calendario è un concetto astratto. Un inimico che rimussi la sapezza se solamente ti spacciara e non ciuada. Capo medio di cuda tortura, Aldo, non ti divodi in tiboga in nuda. E su non scedi in nuda. Tessu che è succeduto su 23 in sarruga di Donorati così. E su non tu scedi. Chini, poreressi morto a Giovanni Battista Pinna. Aldo, non divodi prusso. È proprio in marzo. Dezzi di scrivere a suo giudice istruttore. Poiché di consadanta un regime carcerario differente. Un regime di compagnia. Ma sa giustizia, a Codoriga non ci intendere. E di negara fizza di partecipare a sa missa di Pascamanna. In forasa sa vira e cambiando di colore. Arriba a Superano, su solide Sardegna cominciare a calentare il muro su de Casteddo e in Gunisi, in coda di

scese e nessuno se lo intendere, a saccabo, non credi manca sa voce tua. Se sei innocente e sul mondo di narrala che sei un assassino, a posto di un pago, come se ti preguntai se non sarà sul mondo a tener ragione. Sa conca di Aldo è solamente un labirinto di spreco deformato. Sospero che a commezzo vi era una vampa minore e poi è stato peso per lo schino grai. E sombra, sa che vi era entrata di sa porta di sa cella e poi non è stato preso un forasa. E poi sombra, e sta dentro di sé tutto.

Castetto, noso de Argiolas de su 1986. S'estate è l'Ompia. E s'estate in Sardegna non brullara. Sono calore di strecca, una basca a craghi, s'appoddala e smurso de buon camino e trasformala i cellasa in forroso da verda. Forasa, sa gente cercherà sul mare, cercherà sombra de soleandroso. A entro, po' aldo, e sali a sbacciare. Non ti passare a 185 dese. 185 nottesi passata a fessa e sa bovera. Cerca una logica in un labirinto che logica non di renere. È sul momento del suo modemine assoluto, un modemine che non è pace, ma è tormento. Aldo è stracco. Non è questa stanchezza di chi ne ha studiato troppo, no, è questa stanchezza di chi ne ha agguerrato contro sa alla fantasima e a stibilio che sa fantasima è più forte di esso. Non tenere ancora 25 anni, ma in coda a cella starà mai beccio, spacciato da una colpa che non ha commesso mai. Non immaginesi bogesi, no, non immaginesi avvolotto, immaginesi do scette uno picciocco che si muove con precisione chirurgica in uno spazio stretto. Suggesto estremo di chi ne non tenere altro del donai sino il suo corpo proprio. Sombra a saccabbo, vinci di contro la salute.

ma innanzi se desindandai aldo la stata un usinno, un vapperetto, pago sfuedo su scritto su un saffirmese dei chini non tene prosti moria de noi segreti. Quando sguardia sa ovvero in questa porta, agatta il suo corpo su, e con un billetto che brucia da pruso de su soli de argiolasa. Mi chiedo perdono, muoio innocente. Non è una voce, è un acclaramento. È l'ultimo atto di una tragedia assurda, su punto finale, posto di una mano che tremiada, ma che scia da claro, che cosa aveva sonica arruga. De fai. Quando un vecchio di 24 anni su si boccire, in una cella, abbocinendo al suo mondo, s'innocenza propria, sa città di sua non può di più fare vita tenuta. Ma attenzione, non è un'onda di pietà di destra, no. È qualcuna cosa di differente. È su sospetto che Zigira beva apostesi del suo morto puro. Due pesi. E con il veleno vini che strisia da intra dei sgutturosi, dei smirrionesi e dei salotti borghesi. C'è sti che narra la che se si bocci, io qualcuna cosa da fatta. Che narra la che nessuno su morire buonotta. Poi sfamiliare se non scette un dolore privato, ma una gogna pubblica. S'abbregongia di un uomini che mo' è nei giornali con questo fuedo, suicidio, accanto a questo de fura e di assassinio. Esti sua crueltà di una società che non era bisogno del mostruoso può varrà in sa comfort zone cosa sua. Una società che se su un mostro non c'è, toccherà di inventare. Ma sa tomba sua è finita a metà del dolo. Andi vai. Visit in Camposanto ci andrà senza torto, un altro simbolo di ingiustizia sonfria. Ma in cui 1986 c'è chi ne fa senza pregunta e interrogazioni parlamentari, commenti sta disonorevoli di Subicillo Ciano Violante, Francesco Maggio.

disse Bruno Fracchia. Ma se da logica a 5 mesi questa domanda di formalizzazione di istruttore a sul giudice istruttore non è ancora interrogato sul gioco. Bessi di alluce sul fatto che questa faina processuale teneva partisi malivattas con sul giudice che non era compreso a parte in mano d'esatto istruttore si pedioso del suo PM. Aldo Scardella, pure Aressi Sarbao. Sul procedimento disciplinare di su CSM contro sul giudice è stato scelto una censura. Passanta Sannos, sul mondo cambiara, e steddo cambiara, ma su nomine di Aldo Scardella avarra rangunis, sospendio, con du limbo de chini è morto sospettato. E poi arriverà su 1996, e arriverà con un'altra sconfessione, ci sono pentio. Ci fonte indagini snosa, ci fonte snominesi di chi ne è morto appena, Walter Camba e Adriano Pedio. Che del suo pentio e antarriccio sacalibro 38 imparata su 23 del suo mese idasa. Fonti due componenti di questa banda dei smirrionesi. E Aldo Scardella nuda c'entraiera con i gustos. Ne esso su dianta più mai, non tu scianta chi ne viera con su picciocco di 24 anni su condannato del suo stato. Sa giustizia si indiscirerà del suo sonno profondo che reniera. Si rorrantò per registro. Si ronata fai scontus. Si scritti sentenze a snoas. E sa capo sapere dati. Aldo Scardella è innocente. Du scritta a Craru, con suo timbro dessa Repubblica. Ma sono belli rari che arriba ragando troppo tempo se passato. La giustizia era cattao e scolpevole se, ma da fatto camminando a pezzo dessa morte di un picciocco che non ha pozzo apertai. Da Giannos, può comprendere che sa vita di uno studiante balia a prospago di una testimonia che muove da Duda Smedas. Sa verità di triunfara, ma è una vittoria mutilata. E non tiene nessuno a chi ne domandare scusa, se no una tomba in Camposanto. Arriva a vincere una lettera del suo presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Ma è troppo tardi di Areros. Custa, questa storia nostra. Una storia di Umbrasa. Ma che ne è sombra? A sa capo. Este alto. Su che ciò con gurto del suo scurio da una cella? O este su sistema che non asci più vai luci in su scurigore di una circa fatta a male dessa giustizia? Forse sì, Aldo Scardella è forresti un'ombra necessaria. Sa che ancora oe, fosse si dai 40 anni su, s'allongherà in spassarizzo su des tribunales, in s'apposento su des magistraus. In smuruso da una presone e sombra che non rilasserà in pace, che gli tirerà sa manica e tirerà chissà giustizia che non è troppo pressi, troppo boria, porresti un'arma mortale. Un uomo in su, non è proso scelto una boce del dolo, è stato un ammonesto. E se sopra memoria di quanto sia debile con la lacana che parsi del suo cittadino, del suo sospettato, della fantasima. O in Casteddo c'è una brazza che porta la sua nome in su. È uno spazio aperto, pieno di sole, non dispi più su current e sa gente si firma la questionare. È curioso, no? Una brazza dedicata a chi ne sta serrando uno stampo di vagon metros. Eppure, con da parte di città è come te un raio di luce che a sa capo tenere stesiara sa nebida del suo sospetto. Aldo non è proso colpevole. È stato, Aldo è bastara. Sa storia sua si narra che mai del peso spacciato di Castiaia entro di Zumbrasa. E stingunesi, bortasmela, quausis erroris nostus brusmannus. E inzandosu, ogni volta che passasso in cuda brazza, arziosi socos, cerchiasu su sole. Potaca ci fonti boffiusu 185 disi de scurio e de gianosu de mudimini. Poi lo recco di ciocco saluci che gli tocca iada. Ma sa bene, con la luce sta arrivata. E sombra toccherà donai. Poi riposare in pace.

0: Es ascoltau Umbras de Sardegna, un programma produzio de sa socioculturale arveschida in parisi con Historias, sa rivista in linea in sardo. Sa regia è de Andrea Deida, che ha riscritto sconto su de su programma in parisi con Ivan Marongiu, Mauro Piretta, Manuel Scordo, Mauro Lotto. Sa boge è de Elio Turno Artemalle. Consulenza giornalistica Manuel Scordo. Project Manager Lucrezia Tegortes. Fonico Mauro Bess po Terra de Punt. Esperto su de lingua Andrea Deida, Elio Turno Artemalle, Ivan Marongiu, Mauro Piredda, Paolo Carboni. Ha registrato in si studio de Terra de Punt. Attività di vatta con suo contributo de sa regione Sardegna in Prentas 2025-2026, lei regionali 22 de su 2018, articolo 22.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Musica Radio. Le 18
1: e 33 minuti.
2: Buonasera dalla redazione. In Medio Oriente tre bambini sarebbero stati uccisi e diverse persone ferite durante attacchi nella provincia yemenita di Taiz. A denunciarlo sono gli Houthi, che attribuiscono i raid alle forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. Intanto il ministro della difesa Crosetto annuncia che l'Italia intende muoversi per consentire il passaggio delle proprie navi senza aspettare le decisioni della missione europea Aspides. Polemica invece in Europa per la possibile alleanza tra l'Unione e il Canada. Trump minaccia di imporre pesanti dazi sui prodotti europei di interrompere i rapporti commerciali con l'UE se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato dell'Unione Europea. La cronaca con la svolta nelle indagini su mamme e figlie morte avvelenate con la ricina. In mano agli inquirenti al lavoro sul giallo di Pietracatella ci sarebbero elementi certi che inducono a indagare per duplice omicidio premeditato, e quanto trapela da fonti investigative qualificate. Un bambino di 5 anni è precipitato dal balcone della sua abitazione di un palazzo a Montelanico in provincia di Roma ed è ricoverato il gemelli in gravissime condizioni. Secondo quanto ricostruito, il piccolo era da solo in casa quando è accaduto il fatto. Il papà, un cittadino colombiano, era uscito per delle commissioni. L'uomo è stato denunciato per abbandono di minore. Il calcio: la Juve questa sera ospita il NEC nella prima partita del girone unico di Europa League. Spalletti potrebbe schierare dal primo minuto Sarri e Woltemade, con Colomuani che arretrerebbe sulla tre quarti al fianco del ritrovato McKennie. Dietro si va verso il ritorno della difesa 3 con Gatti alla prima da titolare, Cambiaso fuori dai convocati. Calcio d'inizio questa sera alle ore 21. È tutto, alla prossima edizione.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
4: Bentornati da Marzia Lucarini al nostro appuntamento con la cucina, la fantasia e, perché no, con le idee che possono aiutarci a far passare del tempo ai nostri ragazzi. Quante volte non sappiamo come...
5: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
6: Questa vagna è fatta con saggiudu de sa regione autonoma de Sardigna, imprenta 2025-2026, lei de sa regione 22 de su 2018. RTS Radio Televisione Sarda presenta da Postali Blues, un programma de Paolo Carboni, a incuru de Emanuele Pittoni e Renzo Cugis. Scritto da Emanuele Pittoni, Renzo Cugis, Paolo Carboni e Salvatore Cubeddu. Regia Paolo Carboni e Antonio De Ida. I came home late last night with whiskey
7: on my breath. E tocca che è in commenza house, e questa è un'esperienza da noi, come ma chi dire si no, chi mi dia messi, mai mi dia messi pensavo che mi andasse da una macchina, traballai, poi guidai, ehi, ed è tutto sa vita, mi sei tutto a troppi lì, volendo sciacco mano di traballo, su e a puoi traballare un susatto, serra da tammatica, serra da tammatica, la sa basca chi fare, insistare, ma cosa chi non fai, no, non fai, e poi, e cosa te fa su edu? Se che fa su edu, la cosa chi non pena bene, potta che sa tammatica da bisi, a rubia, e a forme tammatica, se fa su edu, è uguale a sa volla, sa matta, e ti cando furia, sa tammo tutto bidri, bidri, a cano è stressante, su traballo un susato, stressanteddu. E mo però mi è capitato questo sostituto scaffao, e su svizzero, fratello mio, Cancuno, mo non farei un nomine, a casa o a cozzao, sa trautista che ci vera, con sommini, con spiù murso, bravo, però a me mantizia la volta che vengo spattenti, sì. E poi devo uccidere vai con queste persone, poi ti appicai un mezzo, andai a giro con uno postale. Non esce da tennis patente, si tocca a chistionare a bocca in fuoco, insomma, e poi devo a me a chistionare mi bracci, devo da pure sempre fatto, e a scuola, sa maestra, casti di a mamma, di Naria Casti, studiare o non studiare, ma bocca in fuoco, è sempre chistionante. E devo lo faccio, e attendo lo postale blues, mi permetti di andare a innanti se di chistionare con questa gente che sezzi di ghiazziara, e mo bius, mo, devo fare bella figura, devo spero proprio che questo traballo nessuno mi giuricchiri a che non mi dusso minescio. tocca, ca. Questa macchina nuova, bella, manna, da te, putrano, tocca dalla sella di chiria. Tocca che Matteus, che deve andare di piega e d'uso, che ci punti d'uso per tendi mi, boh. Tocca che Matteus, andaus. Pensandosi, oh, mantinao, via i testi gusti, via, granatieri disser, a cacci vunti d'uso signori, sì, d'uso signori, la, retta, ma, fremate, tu, a putirao freccia, non da mica a putirao freccia, tutti i bonzi a stonare, e nei mesi, no, saluti. Sei basato su questi Chicago su Mostelli Blues?
1: Se no.
7: Deus, autista de basato su. E bagaglio tenesi, tatenesi?
1: No.
7: Ah, sì, hai?
1: No.
7: Oh, Deo.
1: No, te una gabbietta.
7: A gabbietta, sì.
1: A gabbietta.
7: Chiesti, devo non ti muovere animali, te c'è tutti questi ornitologo.
1: No, poi muovi sbuira.
7: Ah, è cassato. No. Fateo saluto. Eia, siamo venti. Venga, mamma mia, ma questa c'è questa. Moi, fai una cosa. E moi, aziai che voi già per mi desanandi dopo se andai, Sei pronto, su?
1: Ma te posso venire noi, sta gabbia?
7: No, non la situare in su se lì, ma c'è. Deo sapputimi, come sapevo, tutto visto su di niente, appunto, ma questo punti. Insomma, Deo, si donau subito. Deo sei un autista, oggi è saprimo di traballo con me. Sei un autista vicchetto! E do mi presento, si può suonare? Fuste esti, signori?
1: Io mi nanta Giacco.
7: Giacco, sangunao o non ti piace di una?
1: No, su sangunao non tu te.
7: Ora vorrei che non si sanguami. Giusto, la discrezione prima di tutto. E fuste?
1: Io sono Ermenegildo.
7: Ah, uno Giacco, gruzzo, e quell'altro, ti nanta litra sa te donare, vicio. A onde si ci voto, vicio così?
1: Pedranietta.
7: Ah, Pedranietta, io non riuscivo. Io mo scrivevo su Inso Navigatori, Perda o Pedra?
1: Io sono sparateso e secondo me è Pedra, ma forse se in questo Google no. Puoi essere Perda.
7: Puoi essere.
1: A me piace di Pedra.
7: Ah, però Google non è che si. Io mo scrivevo su Perdanietta, tocca che mandaus.

0: ma capa da persona di questo telefono? Due manti zerriamo, però so manco da ci numero su da telefono che non conosco. Di sicuro non è gente che zerri la questa accompagnata a postale. Quitta poco su zerri andata direttamente in ufficio su del suo svizzero. A copre no, 80 te quando andi tu su spiegai. Amico su e amica sanno funti, gente di famiglia ne manco. Ma che le lamparessi? Imbroglioni, truffarori, gente che ha un'occasione per i bendi correnti elettriche, assicurazioni, abbonamento su. E tutto questo demonio su delle cose, Deu, il primo volta si rispondeva sempre. Cago i denti, Deu, se te si nanta può intendere i sorigas, non durengo, pita Deu, Deu guido e basta. Chi ne via, un parente? No. Chi ne via, un figlio? No. Ogni orta signorina so picciocco su chi chistiona a cule vuota. Si può ridonare il suo numero di sua buletta? E si può ridonare il suo codice, se la sua compagnia del suo gas, cosa del suo servizio dell'acqua? Ti strombolla, ti strovedo in chistione, se ti confondi in te, tac e ti fatta! Ti poni in terratta, se potrei sanno se domo da ribada, istennico su quei tempi di cambiai, tutto, tutto! Non è che molti pericolosi, eh? Poi ci punti questo su cazzerri ante tu a rispondesi e ti nanta a capopita tu attento un incidente, a rimbrilla uno e moia in caserma e scarabinesi che c'è il sapocao e tutte e qui... Allora tu ti indassi a casa e ti frigante a cadollinti da un ai 5.000 scappus euro su e tutto! Oh, un addì, un amico mio che da traballo pone l'asfalto in 131. Ora c'è tutto e vai bene questo, poi ti donai sul dinai. Conti vengono su induso, ma sa che mio, sa amico mio, affragao, cagusto, su pianta ladrone, se tanto ha riscappato i scani, su tu spastore si fornesso, su, e pare che a mai questo tu spicciocchetto su, traballa in te. Cosa pensione da invalidità da su 45%? A me mi anta cercato di frigai una orta con un messaggio di questa banca che a me intinti ha pigato 1200 euro su, ma dove tu scio che non tengo nulla? Dove tu scio? Dove tengo 85 euro su e nappa di arrangiolo su conto mio? E te succedio? Sacker, commenta sta ribon su conto mio. Disapprato l'astima e ti ha fatto ma l'ha aggiunto dinai. Tene a 200 in pruso e poi annega questo punto in mano, tu dai, cali una cosa di buono davanti a questo suo puro. Oh, questa strada è sempre sa propria, sempre sa propria. Oi, di deppo picai, d'uso a bricicchetta. Non si tu deppo naga, questo su bricicchetta da sua che è allergico, eh. Vabbè, fammi lo subito, fa. Sì, tu bricicchetta, aspetta che avvio. Ehi, saluti! Alziate pesi!
1: Oggi vuoi stare!
0: Saluti! E te pesi, vai a alziare le bricicchette?
1: È lo nono, e come te paghi in musica?
0: Però tenei pazienza, Deo! De gusto su imperiali si può bricicchetta se non ti tengo in su postali. E fai una bocca a roda, sa.
2: Cosa smontare?
0: Si può anche smontare?
2: Io causo a roda.
0: Tanto non ti calo apri il suo cofano, vai vi. E tu pensai che adesso smontasti sia a crane, invece è cosa veloce così. Non ti bricicchetta, dai, poni su cofano, serrase e azia, via!
3: Blues so bad I can't hear myself. Don't care about nothing or no one else. Blues so bad, why you worry for me?

0: I don't know. Hey, Zandro. Oh, yeah. Sa 131 do che la piega, no? Se non si sbaglia di me, sta già è giusta.
1: Se vuoi passare pure a Intu, saprò vinciarli, ma è me da me passare da 131. Ehi, ci beso su cantieri, no?
0: Ah, sì, sì. Ma Deo da Punao, Deo è un autista vecchietto. Mi braccia, mi vai, chi bozzo? Domandai, ita cosa, se gente si andata a traballare, cosa, chi fai, da domandai, eh?
1: Certo che fai, ti. Non scio chi faccia da rispondere, però la spregunta se ci funti a gradessia, se no Gildo.
2: Ermenegildo.
0: Non discarezza. Questo signore, sto pagando, insomma, non ti bracci da sbagliare.
3: Comunque, in Gucci sti scritto Dio c'è. E in Gucci si scritto.
0: E chi c'è
1: Dio non c'è.
0: C'è scritto mano invisible. E noi a un divassato c'è sti mano invisible. Ita cosa sì. Aspetta, tocca te signori. Ma gusto si che cammina a questa 131. Ma gente che non te presi, non c'è niente. Ita cosa. E zio Iacu se usa andendi a Pedra, Pedra Niente. Ita cosa.
1: Ma si re cosa te vai quentinante italiano sopra l'uovo.
0: A sopra, a una a controllare, a scrucculliare.
1: Ma cercare di comprendi che questo luogo, che santi Fantau, è sul luogo giusto, può fare un'operazione culturale. Poi forse non è manco su caso di si sbilanciare troppo, però si dà questa, devono impari per un linguaggio creativo. Se usa Ermenegildo.
3: Se uso
0: Ciccadori. Se uso Ghiadori. Domando, il saluto, Saria, da me, il suo condizionatore, come ti sei? Sei a posto?
3: E io vago in Baschia.
0: Ma che in Baschia? A lui vago con il suo condizionatore. I tavari? Meglio su?
3: Ancora?
1: E poi abbasciare pago questa musica e...
3: Da onde te masturai?
1: No, chi invece... è possibile, forse è meglio. Bascia, che non si comprendi, che è bella o no. Ma a me non mi pare che sia ici bella.
0: Chi non si stroba, dato che su postale è su mio. No, ho carità.
1: Il cliente ha sempre ragione, però è colpa adesso il mio, sa autista.
0: Ci ascolta su una canzone, si dava...
3: No. Se io sto leggendo un libro, e mo si dà con la sala, Iacco, è il silenzio.
0: Ah, i ceti. Ascoltato in silenzio questa canzone.
3: Andiamo bene.

0: che minuto non selvini.
1: Beh, picciocchetto, svetta parida.
2: E se sono andando a tu più di bicicletta, sa, o si fa un giricetto di a roda.
1: Ah, e tu di Itadinanta?
2: Io sono Michele, Michele Zucca.
1: Michele Zucca, e tu?
0: Ed io Marcello, Marcello Usala, Menaro.
1: Però uno è campidane e su di su, ma un altro è locutore, su di lui sei, Michele.
2: Deo vive e traballo a Pei de Iara.
1: Pei de Iara? Ma zona Geroni, questa zona. Ah, ci sono passando per i chiotti, sei tu invece.
0: E io sono così in cui bosa.
1: Ah, mai capitato, piccioccone de bosa. Mi fai piacere. E se sei andando a bricicchetta, spero che va qua. Ecco, Cristiano sta di bricicchetta e che andando a furgoni, sempre gusto, su Deo Dunao. Casti adesso. Sono con gusto tu in bicicletta, mi tocca andare a bello, a quanta zitta, a quanta zitta, che stai come ti si pone di su questa bicicletta?
0: E te presse giù, che se.
1: Castiai, a me mi gusto su che è andata a bicicletta, tutto a musconauso impari, a pudronauso, ma vediamo uno, poi ti guida in tai, c'ho un malazzello con questa bicicletta.
0: Ma narami una cosa, se tu ci ha passato un trattore in si strada, e te va che se. Istenta sa, da segus, o
1: sì,
0: no?
1: Però su trattori estono un mezzo potrà ballare. Sa bricicchetta non è mezzo potrà ballare, è mezzo è sveglio. Quando uno si sveglia, da, si deppiti, tesinai, anabatto, o no?
2: Questa che è tutto saluti questa, voi tutto gente sangue, campa da cent'anni, si struba per spago dei su trattori.
1: Ah, vabbè, questo è vero, però dai, vabbè, sì che uso.

0: Insomma, vabbè, per lì, braccia, se braccia, sì, vosotros siete di questo mondo, potessi paresi di questo spaghetto che si frage di questa musica rock, di questa che si zirria, di questa genia, sei, sì.
1: Beh, in effetti, manca anche più bianco, no, sono sempre stessi. Ma intendo che stionai, musica punk.
0: Eia, ma ricordo di Europe, ma ricordo ci venta gli Iron Maiden.
2: No,
1: prima sa macchina,
0: non sono esperto di mo, a me mi piace cantare canzoni di questa musica nella su Napoletta, queste canzoni che si cantano su Zadu. Insomma, sei appassionato di questa musica punk.
1: Sei appassionato di musica buona, nella verità.
0: Chiesti a Sassata che non è buona. È bella, bella.
1: È buona questa, bella, bravo. Buona questa, questo giusto. Però no, già sei su onnivoro, cioè su se musica buona è musica buona, se musica bella è musica bella. Questa che abbiamo ascoltando prima è musica che quasi va ad ascoltare.
0: Si va ad ascoltare.
2: Ma canto si tundeuso, però.
1: È musica dei bravieri.
0: Ma torno su qua, Deus, si rappuna, Deus, chi pensi che stai entrando posato su Deus, mi ha parrucettivo, però che non si strobo, fare su. Tanti poi ci passa il suo tempo su questa cintura in turno. E su Iacco, fuste esti, Deus, di esti, Deus.
1: Santo sparato.
0: E Ermenegildo invece.
2: Deus è da Capoterra, ma. Io ne voglio domandare una cosa, ma. Fare a chi sarei col conducente?
0: Fare, noi esti in subostali blues si vuole che stia col conducente, insomma, sparadese che potere, punti bidas a Marregoro, variante concertus, a picciocchetti, potere, se amico mio si andiente, devo no che mi piacere andare.
1: Ah, vero. Beh, forse si è preso in Capoterra che in Santo Sparao, ci fa tutto Bad Cover, tutto questo mondo. Ma se ho chi stia dai anni 80, ma fuste cantando te?
0: E dove tengo 68, se ho prendendo 69, se ho già prendendo. No, se ho prendendo 54, adesso 71, se.
1: In effetti, fuste, pare che andiasse dopo che ti ho un mondo twist, questa cosa da. Se va. Cambale twist, questa cosa con un mondo.
0: A Santiga. Intanto, i te chi si sono andati a Pedra Nieda.
1: O intendi se verità?
0: E c'è, tu dai, mi do le contare. Aspetta. Eia, no, doppio suicidare. E noi che dobbiamo brindare? Su chilometro 87.
1: Se vuoi brindare dai noi pure.
0: No, dai, tanto se no, tiro freccia.
2: Però dobbiamo entrare su chilometro 77.
0: Ah, 77 sangue.
1: È stato sanno proprio in cui su punk gli esplodi.
0: È stato rosa coda.
1: Poi Ermenegildo, capiamo meta ai simboli. Tutto su chi bidi, su vuoi il suo artista. Tutto su chi bidi. Tu vuoi da intro della simbologia e cosa sua. Chi è pure sa bellezza del suo traballo su.
0: Ha fatto una bella recensione da fatto.
2: Poi tagliacco nomini gentili.
0: Ma si bide, non si conosce, sa pure con
1: un bello della famiglia dei produttori, sì, dei gentili.
0: Questa a me piace.
1: Sono brullenti, sono sempre stati di più. Befiamo.
0: E Sanzo, però non mi devi ancora contare chi mi do le nai. Ah, itte questo sopralluogo, questa gicca, si sta andando a scrucugliare itta a Pedra Nieda.
1: Sa verità è che hanno duscito.
0: Sì.
1: No, è da anni, su questo traballando impari a un progetto. Chi ci che la devo impari? Musica, poi da sei su. No appassionato, ossessionato di musica e linguaggio creativo su di ogni tipo, fuedo su visioni, disegno su tutto su chi potevo usare cattai nel logo su ci causa di dove brintai a intro di un'idea e poi se uso de nada si lo cito detta se chi stia rendi a fine.
2: No, non lo posso suonare. Cioè, non è che non lo posso suonare, però è difficile, porta, non so se prendi, su nostro essere un tentativo, no? Di approccio a cosa che si pragenta e si pragenta. Sicché se ci chiedi, no? Decreai questa storia, non decreai. De criai.
3: No, ma proprio de criai. No.
0: Spero che noi sa criai non sa macchina mia, no. Perché adesso se vuoi stare non è manco su mio.
3: Sa gabbia del
0: sa gabbia.
2: No, no, però siete hai proprio questa de costruire una cosa che possa lasciare s'arrasto.
0: Ah, sì, sì, insomma, sì.
2: Chi lasci di s'arrasto?
0: È tutto questo con sa musica, come te che dici in realtà, sa musica? Sa musica
3: punk,
0: sa musica punk.
2: De cosa non fa?
0: E te do io a frigo era sa musica punk che ne hai bosato su.
1: Beh, forse ho arroghetto di questo conto dopo te un'ai a questo uomo.
2: Ma forse io vengo a casa di Zerri.
0: Te mi zerro Renzo. Renzo.
1: Casti a Renzo, si dà chi te ne un oso su. E cosa de Ponni a intro de un conto, ha intro de ui storia proprio. Uomo commenta a tui. Uomo de commenta a Gildo e a me, a Toto, de 50, 52, 54 anni su, in un bivio de sa vita sua, in cui non scidi che lì è sa cosa giusta de fai. E di contemplata un paghetto de questa scena, sa. E una de questa scena, sa, dove te unai, e questa te si bocci.
0: Ah, e cos'è, mamma mia, però questa cosa che quando sono su macchina, appunto, mi canta, mi canta. E come ti ne hai? Non fare nessun vedo bomba, non fare nessun vedo boccino.
2: Non è che si deve boccire, no?
1: È una possibilità.
2: È una possibilità, le potevi suonare una madante, ha fatto tutto questo che dobbiamo fare, e se. Ma De Bruce non fai.
0: De Bruce non fai. Ma potevi fatto più che sei staccato a sta costa su specchietto, comprendi? Ci prenderai.
1: E insomma, mega masanai. De gustommi, si idea e cusa de ci che de comprendi e toi fai in sa vita. Forse se una di cosa chi su e fai e cusa de te serrai sa vita e tutto.
0: Ma questa cosa è un traballo che si fa in tipo su teatro, un libro, uno spettacolo, i testi, una cosa.
1: Forse una satra e satra pur, si idea de vai un libro. Ma gli da un po' di essi come ti già io ho fatto o operazioni come ti nai teatrali e musicali con musica in scena potevo andare fuste i bracci
0: e mi piace da me dopo una stabilità tengo gusto su simplici mi piace tutte queste canzoni nostalgia canaglia che ti prende proprio quando non vuoi e a me se ho di questo
1: ma perché tu canta bene?
0: Ma ce ne sono sempre arrangiato, io sono sempre con tu mio, ascoltai Vago, ma sei artista a tutto dire o tu faresi o tenesi finza come ti sei schisnato un traballo come su mio che esti di gusto su normali si che fanti cristiano su che non tenti biso su giri ottendi me sciropedo su.
1: Ma no, forse sono preso artista a tutto pompa.
2: Beh, devo fare il proprio gusto, mi occupo di arte a 360
0: gradi. A tutto diri, a tutto vera. E Iacu?
1: Io sono preso operatore culturale, nel senso che è faccio cosa pure creativa, ma traballo pure con la creatività di desastro, se potevo.
0: Ascoltai, ma è ta cosa proprio in questa bida, cesti, ma se non andendo giusto, se andendo sai io, sempre io, potevo trovare su...
1: No, va bene,
0: siamo entrati su 77.
1: 77.
0: Tirao, sei innanti sempre, mo non posso sbagliare, non posso sbagliare, niente.
1: Potevo passare, e de pompu, oppure de su guarda furca, ma in due maniera in satra ribaso in gomma,
0: però Deo si dolo un'ai, potevo questo servizio di supostare il blues è un servizio di gusto su chi non è funto proprio si cristiano, ma Deo fatto si su un'au e sotto ma si fermava su per si picava un caffettetto
2: e poi tra
0: sì, poi tenendo su tutto pure di 50 anni su caffettetto e un giriotto un bagno che avevo sempre poi ragionare in suo viaggio
2: ma Deo mannare si picava su un caffè poi dopo questo caffè un altro caffè
0: dai che si fermava.

0: Narrame una cosa, tu hai... Cioè, andas a bicicletta in sa vida? O te fai de traballo?
1: No, devo traballo nei miei museus.
0: Ah, e te sei i custodi?
1: No, devo fare un po' di tutto.
0: Ah, custodi, arrangias manutentori?
1: Direttori, tutto sì.
0: Vengo direttore di un museo con me. E te museo vunti?
1: Su, direi su... Dos ou três, um de su quadrito de Iara, depois su quadrito de su museu de su barca, cui fossiles, su museu de su jogo tradicional em Meiavasa, e uma miniera pura.
0: Aspetta, pago, però, spiega a me, pago. Tu casa fez garas a de guardo, fez, com gusto museu.
1: De acordo, não se exerciu mais, quindi banda bicicleta.
0: Meta a mostrar em gusto museu, é vero, meta a mostrar em gusto museu de esquadedo. O
1: museu de esquadedo de Saiara contava toda essa história de esquadro. De grande está arribado em Sardegna, prima pure quando não ci vude, como antes se formava um seu tempo, de 60 milhões de anos fa, fez arribar su guardo de imóvel.
0: Aspetta, pago, 60 milhões de anos, apontendo bem.
2: Ai che è andato?
0: Tu hai sentito? 60 milioni di anni?
2: Ma è da fare.
1: 60 milioni
0: di anni? Cioè, su quando esiste 60 milioni di anni? Ma quando ci viene il dinosauro?
1: Ma che? E cosa giovano 60 milioni di anni? In altro museo, lui teneva un coccio qua.
0: Teneva, aspetta, paguago. Che noi questo non fosse particolare con su furgoni, teneva agenzia, poi sospensioni, si cadò ci tenga su furgone. Oh, che ho parlato, via sta nendi. C'ho l'idarti a guidare, mica scelto andare a quadro, caro mio.
1: A te vale cosa bella su quadro di Saiara, stato un museo messo parco dove tenevo cocciola di 20 milioni di anni.
0: Cocciola di 20 milioni di anni?
1: Cocciola.
0: E come ti fai da goi?
1: Già è gotta.
0: Cocciola in Geroni. Ma non è loca e mari. Dopo comprendo chi se usa a Marcedì, chi se usa a Santa Igia, chi se usa a Sant'Antiogo, chi se usa ma a Geroni no. È loca e messaglio su questo.
1: Però che tu ci appassi a questa cocciola fossilizzata o che naga prima vuoi come te Marcedì, ma 20 milioni di anni fa.
0: È vero.
1: E voi la temperatura fu più alta e ci ha pauso denti se de coccodrillo.
0: De coccodrillo? Ma in Gerone?
1: In Gerone.
0: Ma non è che tu sei tu sei secondo uno de bosa e quando c'è sti calincuno de bosa tutto si furria da a Franca Sassuso ai ci esti scusa ma e tu invece da traballo te fai ammastratore de coccodrillo su. Boh, a questo punto
2: mi viaggia da ma riorganizzo viaggio in bicicletta aggiunto un'agenzia e faghi mol viaggios po turistas po gente che viene da tutto il mondo a
0: Pauli
2: visitare
0: Paulis di Deneus de Serrenti Cerace sai c'è
2: americano è spuro Deneus
0: americano su ma
2: vero che non si trabaglia con sa bicicletta ma è importante guattie degli schiere chi si fa che in aria vinza trivagliente con sa bicicletta
0: ah vero su.
2: E tu è come e ti si scarrende non si scarrende bicicletta e non si trabaglia guattie puro
0: Castia non è sabilità di Deu de traballo faccio su autista de noleggista e su di noi bandano tutto su svizzero
2: e chi è su svizzero?
0: Su svizzero questi su me cosa mia no tu ci dica a pigare uno zeracco nuovo zeracco nuovo tu non puoi mai bere è una canna espragi mantinao artu non è tanto e questo non c'è mai come ci capita a guidare deve essere una specie di sanna mattini guidando con questa sfarranca tutto impiegante agenti dei galichisiata devo io fai un esame da sattaria 1,75 m è giusto deve si pesare 65 kg su potenni su ruolo di guidare di un furgone e via sta niente dunque mi sa niente che a Deu mi sono guadagnati grazie a te.
2: Esattamente, ti sono nel gusto. E poi guadagnare fino a Sderius.
0: Ascolta, ma stai aguantando in suo braccio un liburetto tutto colorato? Ma fammi le etichette questo libro.
2: Ehi, questo è uno trivaglio che ha scritto.
0: E ti
2: de un mese.
3: Tu, su tu libro? Ah, non pensavo che aveva un libro con leggi in su postale. A ricordare una cosa, che in questo postale quando guido devo cianciare, mi resa cianciare, devo essere un autista socializzato.
2: E ce l'ho poco compreso.
3: E in tadinante questo libro?
2: È una guia de carrelas de vagher in bicicletta. Poto tu sa Sardegna e sun comente 1700 chilometri.
3: 1700 chilometri su deita. Sa Sardegna è longa plus o manco 350. Ma mi deve si spiegare, a parte si fa si castei du tattari da cibotta, sa come ti funziona sul fatto che uno può andare, può fare 1300 chilometri su bicicletta, non ti basta una vita.
2: No, già lo puoi fare. Si fa che su zero, due volte da Casteddu, che pica in Terranoa, che passa al Dellungoni, che attoppa in Salighera e che cala finza sa Casteddu Torra, andrà fatto plus de sa metade. Poi si chiede a visitare sul centro, in sa Barbagia a Vinzas, e sul Libero Meo dove va che scumente una X, e tanto valtis de Olbia, passas de Belvi, de Brebì e che calas a Vinzas ad Arbus. E poi che vi castè a Castetto d'Orra e passas Torra de Brebì e la Vinis in Salighera. È un totale di 1700 chilometri.
3: Ascolta Pago, ma questa cosa, non mi immagino il suo traffico. Dico tutto questo ciclista in mezzo ai paesi, in mezzo a Saia.
1: Questo cerca da spostarli, sì.
3: È vero.
1: Da spostarli se si vuole innanzi.
3: Ehi, ci esti, tu sei su pericolo pubblico. Questo
2: no,
3: libro,
2: la
3: questo libro, secondo un Mimmi, fai di sta fortuna del ciclista di tutto il mondo. Da un appuntamento questa. Tenei pazienza, mi bessiri. Quando c'ho questa gallonata. Cananta ca in Sardegna, non mica intendi questa. A Geronimo tu pensa. Ma punta a rienti come ti do no. Ca in Sardegna due punti. I vias, i stradas, più bella d'Europa può andare a briciccata.
1: È veridà.
3: Ma mette, non è vero, su. Forse si imbosa questa cosa da Nanta, ma poi.
2: E mi dà sardo pure, Bindana.
3: Bello logo,
2: Gianni schisca qualche cosa.
3: Sì.
2: No, Bindà bella almeda, Bindà Bidas, bella almeda, se sos turista li piace a si frimare in sa Bidas, conoscere sa tradizione, sa zenta, a mandicare, a buffare, a fare festa, e a spendersi su dinari puro, non scetti in Salighera, in Poltocelvo, in Bellasimius, finzas in sa Bidas, all'interno della Sardegna, li piace a si frimare, a passare sa notte, a mandicare, e spendere dinari guai puro. Tanto crea da un'economia. Non vai a spensare, no?
3: I bracci di questa cosa. Ma tu ci sei. A me invece si mantiene un'altra cosa. Mo gasti questa cosa. Mo mi sei si vende. Mi sei si opera. Aspetta qua. Altro ciclista senza strada. Gesù santo. Questo invece non punta a putronaus, questo andan a zighi zaghi. Ma non era mezzo mo che un uomini mannu e bistiu a tutta rosa con tutto scritto, ma non era mezzo due. Tu posso suonare?
2: No, guai, è pericoloso. No, che è pericoloso.
3: Tu posso farasti mai?
2: È pericoloso e a ti batti curo.
3: Narasa, no, andai, va bene. Aspetta, andare. Pensi che questo qui è andato bello, posso suonare?
2: No.
3: Posso suonare?
2: No.
3: Non ha detto... Vabbè, dai. O mica, a Puscipio, mo' che in Abas, tu hai un museo da giocattolo, su.
1: Bellissimo. Non è stato più in Abas, è stato in Mezzepara.
3: Ah!
1: E dice da Vitticadè.
3: Contami quest'altra cosa.
1: E in cui tu tenia su questo museo del suo giocattolo? Un bello progetto fatto dai professori tanto tempo fa.
3: Ma ti ha dato cosa sa dei videogames?
1: Tutto cosa fatta a mano.
3: Ah.
1: Cosa fatta a mano quando si sega, da poi si dovrà fare pure.
3: Ma gioco antico su?
1: Gioco antico su.
3: Saccheponi!
1: Saccheponi pure, però questo non si ripeterà.
3: Non fai.
1: Poterai, basta.
3: Quando su Cruzzo Salongo, su.
1: Cruzzo puro. Poi lui teneo Barralicco, su. Lui teneo su Sabadrunfuga. Lui teneo Quadro de Canna. Lui teneo su Scricco, su. Ci sa andare a Scricco.
3: Certo, certo.
1: Si deve questa bicicletta.
3: Quando è preso in parte.
1: Quando si sega questa bicicletta, andi via.
3: Oh, dopo conosci a questo picciocco in Castello di Naranta Paolo Grabone. Questo perché a Sabadrunfula si poneva a giocare con Saggia. È da preparare a Sabadrunfula. Di poneva a Brummo, tutto a giro. Commenti zaccata, commenti zaccata esatta, si è sperrata in quattro vite. Tra! E poi su vuoto della guerra di questo Paolo Grabone viera. Neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
1: vada a fare. Spaccare è sempre difficile. Ti tocca le scudi di atto e tocca da.
3: Questo va un gravone, viada. Tenere un braccio di aici là. No, aspetta, non ti posso fare perché noi spacco su volanti, dai che da sono volti, eh. Eh certo, poi mi venti bene sul nervoso ciclista, secondo se vede, passi, ascoltai, tu cos'è questo bello luogo, ma ascolta, è tutto cosa sadra tu i tenesi.
1: Tutto cosa sadra, però non ti pensi sti che gioco su che bisi in Sardegna ci fonti fetti. Sabatrun fa da posi ciapai. Già in tutto il suo mondo. Tutto i strumenti si può suonare, fa stragamullo, funti tutto cosa che vuoi c'è papà che ti giungono a loro. Diverso su. Ma funti. Probabilmente pensavo su che esprimo un gioco su fianto gruppo che si può fare stragamullo. Che ne ho capito cosa fatti i ciclisti con su clacson. Immaginati prima dessa macchina, prima dessa bicicletta, devi sta spostare animale, se tu devi sta fatti, come ti fai? Devi sta stragamullo. Fai stragamullo vuoi, fai stragamullo grasso, fai saccando sotto i bracci con su stragamullo e attacca a suonare.
3: È certo. Poi ci vuoi matracca.
1: Matracca, sai di neo, su stroccia rasa. E poi la cosa bella che vi occupi su giocando è che quando fai dopo questa ghia, dopo che andate a visitare il museo, si trova il gioco, si riuscirà e lo torna a fare. E andi due ponti in colla domo. E appunto questa cosa, questo uno immagina che si compra tutto il gioco te, tutto questo su messo computer, che si sega da non ci si sta a odiare. Invece questo gioco, su chi comprende se come ti dà si concodrà, tu poi si torna a fare. Da ciunge, da concia, sai, tu sei chi sa usai.
3: Questo mi bravo. Mi decisi che questo cosa che mi ha contato mo e Michele, mi fa messo vedo bello. E hai sadro su questa cosa della resilienza. I tempi adesso una specie di cosa appiccicosa che indi essi dei matta,
1: di olistica.
3: Torranta, tu ci sei davanti, torranta a arrangiare il gioco su con questa resilienza, tu sto proprio tu torranta incollai. Ascolta Paco, ma
2: Naraminago,
3: aspetta Paco. La torra, custes tuno dei ciclisti. Però Castiardo come ti guida da bene? Cos'è bistio bene, Castiardo? Posso suonare?
2: No.
3: Dai, una volta.
2: Dopo che l'ha spassato, lo può suonare, li può fare che ciao con sa mano.

0: Oh, ma depois nessa bilhare, curso caffè fe de diareiro su legio comente si spettera.
1: Oh. Legio comente duvante in Sardegna o duvante in nessun altro do.
0: Però, bosato se si desse la rim... Ehi, appuna, ma se ho ben senti, se ho ben... Casta, non so perché già, ma voi te mi mate più transiti prima di gusto, deo. Passi, passi, già va, già va, già va. Fammi una rete, bosato sei più cioccone, si commenta a me, che tenessi più di 50 anni, in salsa regolarizzi su caffè di Sardegna. E questo è il legge di diarelli.
1: Il legge di diarelli. Non ci chiedi adesso più legge su caffè o con da... come è casinare? Con da bussata che variante a mangiare.
2: C'è vita vecchia.
3: però devo mi ricordo il caffè che non ha più buffato. Oltre a questa signora di Annao. Do leso caffè? Certo che do leso. Zucchero di diarelli? No, è in santo su nulla. E questo caffè è ancora parlato in lui.
0: Casta, non so che avessi proleggio sul caffè, questa bussare o sa mala spezia che niente schido di traballante.
1: È vero, viene attraverso, tenete questo atteggiamento vedo coloniali.
3: E ma avete questa castellaio?
1: No, avete napoletano.
0: Avete napoletano. Che se andare a cercare di un difetto, fate maleducato, fate se tenere sbrengo giusto. Ascoltai Pagoco, ma questa cosa, da onde viene di questa passione che si può dentro di questo progetto di questa musica? Poi te che al sedere bosato su, cioè, devo se sedere bosato su, però a me questa musica se non me l'ompia. Ma poi dato questa cosa.
3: Poi quanto mi riguarda, adesso cresce accanto di un vabbro, no? Di un'officina. E questo casino, questo zono, sempre i voti, voti.
0: E drink the drink, e drink the drink, e drink the drink.
3: E quando stai arrivato, cosa tipo gli Stooges, ma questa cosa mi piace, se io cresce con questa cosa, no? Quindi probabilmente esti proprio andi se io cresce.
0: Beh, Deo non sei esperto di musica, però mi improdo con l'inglese. Iniziando su, ascolta, questa è bellicetta, ti presenti gli Smiths. Com'è andata? Questa è bellicetta. Questa è bella, gli
1: bella
0: Smiths.
1: E Smiths è nai, Ferreri.
0: Ferreri, ma questa non mi da so giocare.
3: Non mi da aspettare.
0: No,
3: mi da so
0: giocare.
1: Ma andati studiavo, stessi inglese?
0: No, però sì, traballenti con sa gente. Okay.

0: de zonai, de approcciai a sa musica, una cosa buona. Mei. E a Samina stava arrata questa passione.
1: Deo mi ricordo, deo posto di a Castello andiamo in piazza Matteotti, ma ricordo che ci vera, proprio di santo sparavo un picciocco, vera uno due anni per spicciocco, a cragarista. Teniera proprio sa conca e noi teniera tipo la moicana.
0: Ci diventa prude uno, d'accordo, in no. Effetti.
1: De santo sparavo ci vera uno. Cantiera in un gruppo di sinarianta. Disinarianta non mi ricordo, venta.
0: Nervous Madman.
1: Eia, Nervous Madman. E questo invece, ma che mo, doppiare essere uno, non riuscivo che sia.
0: Questo aveva tutto già in tuo pacchetto.
2: Nervoso.
1: Che si sia salvato, questo invece. Ma che mo, avresti impiegato,
0: bravo. Ma che è il direttore delle banche.
1: Ma che è il direttore delle banche. Ma te che accusando.
0: Ma mancai pure da me, sbanca.
1: Spero di no. Invece da tu, Ermine Gildo, che ti posso dire, tengo parentesi in Capoterra, devo fratelli mio, sono dei Sarengaredda, però poi se facci due pure, poi insomma, mi pare di Sibia.
3: Ma adesso sono qua con ammisturato, no?
1: Non scelti Capoterreso?
3: Ho il nonno di Olbia, nonna di Nurri.
1: Sei proprio multietnico, sei proprio
3: sei sì. Sì, sa bisnonna del.
0: Ma che tu si bi pure di Savacci, che non sei proprio de zona
1: come
0: nostra.
1: Come ti diventa un melting pot de culture.
0: Non c'è questione proprio bene.
1: No, mi sono sempre arrangiato. Devo come oggi sapremo di traballo in questo. No, si rapponava, ma questo dimmi.
0: È bella questa cosa. Com'è questa tradizione? Su primo viaggio a regalare
1: e a Sabinari a toccare a fare esistenza su e adesso e come ti canta regalare il tuo portafoglio no? Sa prima volta ti ha regalato il tuo portafoglio deppi si la sai uno dinareddo
0: potevo fare pagare su giusto vuoi
1: pagare su giusto vale cosa però me lo si trova a fermare proprio un altro minuto di potere che devo controllare che tengo a Rora che mi pare che esci i skiwendi no e poi torno a partire poi deve passare.

0: Saluti! Io sei il Ligru, è bello!
1: Capone
0: aspetta, ma guarda che arrabbè! Sei un conduso ciclista, sa commenti a Fustei! Salutai, picciocco!
1: Ehi, ciao, buon signor viaggio!
0: E noi pandenti! Eh? E noi... No? Ciao! Lassato, non comprendi adesso, devi adessi americano.
1: Tedesco,
0: a proposito di americano, ma tutto su americano su. Ma e te che sta cosa che bruso tu su un fogara quando venite in Sardegna? Tu in tasca conosci americano?
1: Dopo con tu me, dai.
0: Fammi un nomine, hai un nomine americano. Devono
1: John.
0: John.
1: Ma a me da finza un nome in italiano, Jalischi, se no. No, ma me da. Dopo con tu Paolo, che vede americano, un aschio da paschi in Canada, immaginaria Paolo. Caso Iaio il funde.
0: Ma non è Paolo Gramone questo sigaro di padre un pulla sta con
1: sé. No, no,
0: è importante che non sia ragusso. Cosa è macco, Cosu. Cosu che mi la sta per cicchetta altro che 1700 km. Quando ti fare mela sa.
1: Mi rispacca da bulldog.
0: Ma ci può contare. E via sta niente tu, casa.
1: Via niente che le. Ah, sono americano il piano meda. Non è tanto di andare in bicicletta, ma di andare lentamente, po, sa Sardegna.
0: Se tu sciu che andata bene, non ci credo. Ma tu mi metti perdi tempo. Vabbè. Ma mo mi sei torrendo a catechizzare. Come te ne. Ma mi incominciantessi

0: simpatico. Attenzione, attenzione, da Sibiu. Eh? Da Sibiu, sai? Stizia che non da bruci. È passato uno schirro.
1: E boh.
0: Vedi questo su schirro su campidanese, senza che non tu abbruci, ti piace niente?
1: Fia niente che li piace di me da cifrimare a provare su in un nostro, sa tradizione, a vai dare con sa gente che ciappana, in sa bidda, sa, e finsamente a pedalare, chiaramente li piace meda. E su chi apprezza meda e chi in Sardegna giochiamo so, un montone di differenti logo.
0: Te ho guidando su furgone, non ti puoi immaginare il logo su chi conosco. A Basanta, noi ti firma su un caffè. Tramazzo, sto scherzando. No, logo bello su 100 punti in Sardegna, vero? Avere su bar, insomma.
1: Tanto li piace su mare, li piace sa foresta, li piace sa campagna e li piace finalmente sa città, ba gente, ba musica e che ne conosce sa gente locale. Sa.
0: Ma gusto su americano su, o mica, che avuto abituato a papai hamburgers e fritz and tutto questo demonio su te cose inglese, sai che non mi dà hot dogs, ma quando si ci va a pantà codra con pisucci o bitan di sciun arroga per San Giovanni Arrusta, qua bricicchetta, metterci a gruetta ci tu sei sei, sai c'è come te che ma
1: a bella bello la sigla, a bella bello, no, noi è una gara.
0: È tutto, ma altro su sei innamorato di questa bricicchetta e quando stampano a gusto su e chi si arroga da questa bricicchetta e te chi fai?
1: E noi gli dammo tutto su chi serve tipo polatorrare a posto e se giugne un problema manumeda non può del chiamare e noi giochiamo su un montone di contatti in tutta la Sardegna e che mandiamo su un meccanico o un postale come tanti a lo recuperare.
0: Pori Ressico, mi comincia a mi fai su chi li che ti assume, però devo dire che non posso tradire a su Svizzero. Caro mio.
1: Ma tu è narrabile su Svizzero, che besta un servizio importante meda. Cado in bicicletta non che poter battere con Degus finza sa valigia. Che è smeda pesante.
0: Certo.
1: Calchi scasciato si le ha tutti
0: certo.
1: Sa bicicletta. Ma se tu vuoi battere una valigia, e come te va che se? Se il video è un postale. E tanto noi chiamiamo gente come a te, o chiamiamo su Svizzero, per organizzare. De che muove salvaligia de un hotel a Zater Hotel
0: e paganta
1: è lo nono
0: è veraci di questa idea puoi riassicuro e poi andare su Vince a bere il museo
2: su questa idea se deve si fare su sconto però tu e su Svizzero
0: deve tenere pazienza scrivei a su ufficio del reclamo su questa cosa deve essere guidatore ma ascolta ma questa cosa mo a curiosità, prima mi si cristiano di coccodrillo su in Sardegna, devo io intendi, non so chi sia vero, che una orta in Sardegna ci viene scanisca, ma è vero?
2: C'è niente a me da pur, pochi c'è niente a pago di niente a denti, se me da niente, pure di 300, poi ogni avevo su, e di denaro su, in Genova, in su museo, su vacca di denaro su, manco 3 su 4, e a volte, ni c'è la pantavisa spicciocchetto su, quando va su campo estivo del piccolo paleontologo.
0: Organizzare questa cosa, mi pare che ci manda a filo un mio, tanto.
2: Anda benissimo.
0: Mi, trumasa. Arrore de ciclista, deve essere sul logo in noi sei osatru, sai ci esti, mi dottor organizzato a Pinocchietti, già di si pago. Oh, picciocchetto su, carriai in sa da sali minerali, acqua drenti, e poi bonei de gusta canciofa siccata, pirarda, che gusta è buona, gusta è sa bomba de su ciclista, e ponete di vince su bago de viperonello, e si fa partire, vincei. Tocca il picciocchetto su, arribauso, sa giù da andare in bricicchetta, sa?
1: Aio
0: giù,
1: via, tocca,
0: e noi andai, sapete, tocca pagare, bene a pagare. Poni su di là in su, boss.
1: Ma sta ricevuta, me la paga.
0: Certo che ti dà, ma ti arriba da. Anda bene, fai poni due. Ticchiti, fatto. E sale a ribasso questa fattura, come tenere in svizzero in main eins freins links, come tenere lì su. Au Wiedersehen, bicho Kedus, spazio a Zimera e saluto a me e a tutti i ciclisti della Sardegna.
1: Ciao, su vostra.
0: Asibiri, bicho Kedus, asibiri. Mille settecento chilometri a bicicletta. Stizia, mio, da Bruges.

0: Insomma, questo viaggetto si usa rosa ponni e si usa cantelompi e ta, e, insomma, se si, insomma, si sarà soddisfatto, se praggia, se servizio, ma non su c'è la recensione, farà la saisista di Jeddah, no? Una, due, tre, cinque stelle su chi se praggia, su servizio, ma voi ci su titolari, su svizzero, e su è fratelli mio, però, no.
1: Su svizzero,
0: su svizzero, su svizzero, poi te è un, no, non è vero, su svizzero, ma te nasce su svizzero, e che stiamo su svizzero, su tedesco,
2: una mi domanda, ma chi ti ha pagato sul caffè?
0: Ha pagato Deo, si l'ha combinato Deo, capire?
3: Faccio Deo. E carta o conto?
0: Chi è cash e adesso in mellus, però
3: la tradizione è così.
0: No, però già si fa la ricevuta, perché no, non è che non sei, è che non sei ancora abilmente con supposta.
1: Io mi ricordo di un gruppo di capoterra, cash and carry.
0: Ma ricordo di pure, ci fai gusto su chi sono niente, ma ricordo.
3: Ma dove è un tuo amico a capoterra?
0: Sono tanti belli
1: piccioni. E non esageri, sono i amici di capoterra.
3: Beh, amico, è anno che hanno dubbio, Attu, Marriu, bello tipo. Quanti cantate in questo gruppo l'armeria dei pretoni, l'armeria dei tiranti.
0: L'armeria dei birbanti.
3: L'armeria dei birbanti, bravo. Poi te vai a cosa un po' più su
0: questo picciolo. Fratelli mio, però non si bottava su bene, meramente. Però se ho l'ompio, Pedra Nieda. E si lascia sul numero su. Mi fai piacere. Ecci, mi mandai su
1: una
0: recensione.
3: Devo pago e tu ti lascio sul numero.
0: No,
3: non so, ti paga tu.
0: Andate, dai.
3: Oh, sei brillante, stai piacevano su.
0: Sei tu piacere. Maestro Iacu, Deo, spero che sia segattato bene. Oh, Postali Blues, donai attenzione che a volte se canto telefonaisi non è nao che a patorrai Deo si indica. I rapporti bene, uno se ne ho richiesti di una bid di Nantam. Esti uno di bidezzato, te una questione alla strana, è sempre cantente, eccetera. Tene pazienza. Chi vai, ben good day, a nunca sarà benissimo.
3: Andava a cattare ben un fustello.
0: Pensando, buona Redu, mi sei a cattare ben con Renzo. Andava bene? Con Renzo, non con Elio e ma con lei, Renzo. Andava bene. Arius, stetti uno pregere. Insomma, dai, ci sa portato, spero che mi lei sentita ancora. Eia, etta mi zona, ma zona di su buco. Ma se no, te chi muro l'ho pisato un muro. L'ho pisato un muro e la gatta sa cosa che ne state a cattare, chi l'ho pisato troppo chizzi. Non attenzione. Però su quel gusto, se lei senti 4 stelle, su questa cosa, 5 stelle, su questa cosa, che io ti ho accudato a che non ti picavo, a te, a me non ti picavo, a casa su fratelli e su svia, a me questa cosa non mi piace. Devo se tu si può fare capire, che sei uno che sci traballare, olla quanta è sta macchina limpia, ordini, tocca. Però moi mi fremo, pago, c'è questa mattioppina, con gusto un bricetta bella, devo mo mi fremo. E mi vasi vago, se rusogo su, un minutetto su, oh yeah.
4: Eis ascoltau Postali Blues, un programma de Paolo Carboni, con sa produzione de RTS, Radio Televisione Sarda. A incuru de Emanuele Pittoni e Renzo Cuggis. Scritto de Emanuele Pittoni, Renzo Cuggis, Paolo Carboni e Salvatore Cubeddu. Registrazioni di audio Antonio De Ida. Fonicu Giovanni Carlini Pol Live Studio. Sound design, mix audio e musica da Antonio De Ida. Produzioni in Savaidura, Teatro Impossibile. Organizzazioni generali Lucrezia De Gortes e Maria Elena Garau. Postali Blues è registrato in su studio de Terra de Punta SRL. Regia Paolo Carboni e Antonio De Ida. In sa puntata de oi è usu ciacciarrau con Ermenegildo Azzori, Giacomo Casti, Marcello Usala, Michele Zucca. Torrausu grazias a Terra de Punta SRL e a Sozio Babel. Questa vaia è fatta con s'aggiudu de sa regioia autonoma de Sardigna, in prentas 2025-2026, lei de sa regioi 22 de su 2010.

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio.
2: La prova dell'esistenza di vita oltre la Terra.
3: Un'enorme conquista per la scienza.
4: Quanto è furbo quest'essere?
5: È scappato.
6: Life, non oltrepassare il limite.
4: Non sopravvivremo al rientro.
7: Quella cosa forse sì.
6: Dal 23 marzo al cinema.
8: Mi hanno rubato l'auto. Mi hanno ammazzato il cane. Mi hanno bombardato la casa. Ma hanno fatto un errore. Mi hanno lasciato vivo.
9: John Wick, non avevi detto che andavi in pensione?
8: Beh, ho mentito.
10: John Wick, capitolo secondo.
11: Mi stavate aspettando.
10: Dal 16 marzo, al cinema.
12: Ti mostrerò come speciale.
13: 01 Distribution presenta.
14: Sarei venuti qua a cercare fortuna?
15: In certo senso, sì.
13: Il nuovo film di Giovanni Veronesi.
16: Praticamente voi con 20.000 euro sareste il progresso di Cuba. Stanno messi bene i cubani.
13: Lo sai da cui... Non è un paese per giovani. Dal 23 marzo al cinema.
4: Che succederà quando cadrà l'ultimo petalo?
13: Disney presenta il film più atteso dell'anno.
17: Pensa alla cosa che hai sempre desiderato. Ora vedila con l'occhio della mente. Poi sentila nel cuore.
13: La Bella e la Bestia. Dal 16 marzo al cinema.
18: Continuo a pensare a quella storia.
19: 7 giorni.
18: C'è un video che ti fa morire 7 giorni dopo averlo visto.
20: Tu hai aperto una porta e ora nessuno è più al sicuro.
21: Samara è tornata. The Ring 3, da giovedì 16 marzo al cinema.
22: Scegliere di andare al cinema non è mai stato così facile. L'applicazione Coming Soon Mobile per i cellulari offre la programmazione completa delle sale cinematografiche di tutta Italia. Cerca il film che vuoi vedere nell'elenco sempre aggiornato. Leggi la trama, guarda il trailer e trova sulla mappa il cinema più vicino a te. E se la sala dispone del servizio ticketing, prenoti direttamente il biglietto. Richiedi gratuitamente Coming Soon Mobile inviando un SMS al numero 335 12 19 555 con scritto cinema. Con Coming Soon Mobile, il cinema è a portata di mano. È assolutamente gratuito. Gli unici costi a carico del cliente sono quelli di connessione. Dipendono dal proprio piano tariffario.
23: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Sappiamo che l'uomo ha perso il paradiso terrestre perché non era stato bambino, non aveva giocato abbastanza. Così scriveva Maria Lai nel suo celebre libro Tenendo per mano l'ombra. Nata a Ulassai nel 1919, artista innovativa, ha intrecciato tradizioni e contemporaneità. La sua opera più celebre, Legarsi alla montagna, coinvolse l'intera comunità del suo paese natale in un gesto simbolico di unione tra persone, arte e natura. Muore nel 2013, lasciando un'eredità poetica e giocosa che continua a parlare a chi cerca nuovi modi per vedere il mondo.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione? E un posto in cui poterla esprimere? Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
6: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
7: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 20 e un minuto.
2: Ich bin Robin Schulz.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

Bentrovati nel programma La Grande Musica di Unica Radio, che vi fa conoscere la vita, i dettagli e tutte le curiosità dei più grandi artisti della storia. Con i loro riff primordiali e le loro cavalcate selvagge, gli australiani rifondarono l'hard rock. L'iniziale matrice rhythm and blues fu la spinta decisiva, prima che la stardom li trascinasse nel calderone del metal. Storia di un'epopea consumata sui palchi e nelle arene di mezzo mondo. Loro sono gli AC/DC.

0: famiglia Young di origine scozzese, di cui fanno parte i due chitarristi che fondarono la band, Angus Young e Malcolm Young, si dovette trasferire in Australia per motivi economici alla fine degli anni 50. Malcolm e Angus abbandonarono presto la scuola. Angus si diede da fare come disegnatore per una rivista, mentre Malcolm lavorava in una fabbrica di reggiseni. Nel frattempo Malcolm aveva già formato un gruppo, i The Velvet Underground, da non confondersi con il gruppo omonimo di Lou Reed e John Cale, mentre Angus stava imparando a suonare la chitarra e qualche volta suonava nel gruppo del fratello.
1: There was a friend of mine on murder, and the judge's gavel fell. Jury found him guilty, gave him 16 years in hell.

0: They were racing.
1: Freedom!
0: He was chasing.

0: fine del 1973 i due fratelli Young decisero di collaborare in un gruppo e così il 31 dicembre 1973 nacquero gli AC/DC. Il nome era stato scelto dalla sorella di Young, che lesse la scritta AC/DC, ossia corrente alternata, corrente continua, su un elettrodomestico e la trovò adatta ad esprimere l'elettricità e il dinamismo del gruppo. Della formazione facevano parte anche il cantante Dave Evans, il bassista Larry Van Crit e il batterista Colin John Burgess.
1: Well, I'm upper class high society, God's gift to ballroom notoriety, and I always fill my ballroom.

Siete collegati con il programma La Grande Musica di Unica Radio, dove oggi si parla degli AC/DC. Nel 1976 gli AC/DC firmarono un contratto internazionale per l'Atlantic Records, che comprendeva un lungo tour nel Regno Unito e in Europa in qualità di supporto a turno di Kiss, Aerosmith e Blue Oyster Cult, oltre a date come headliner insieme ai Cheap Trick. Il primo album distribuito su scala internazionale fu una collezione di brani tratta da High Voltage e TNT, intitolato esso stesso High Voltage, poi seguito dal breve tour britannico Lock Up Your Daughter, che ottenne un discreto successo tra gli estimatori del crescente movimento punk, forse più per l'atteggiamento ribelle e irriverente del gruppo che non per particolari affinità musicali. La stampa musicale britannica comunque li accomunò genericamente all'ondata punk, classificazione che il gruppo rifiutò categoricamente.

1985 gli AC/DC vennero involontariamente coinvolti dalla stampa in un caso di pluriomicidio perpetrato dal serial killer Richard Ramirez. Un autodichiarato satanista era stato descritto come un estimatore del gruppo e in special modo di Highway to Hell. In particolare, il legame fra le attività criminali di Ramirez, la sua attitudine al satanismo e gli AC/DC fu presunto dalla canzone Night Prowler, in cui si narra di un uomo che si introduce in casa altrui. Il testo venne interpretato dai media come la fonte di ispirazione dei crimini di Ramirez, a dispetto delle dichiarazioni della band, la quale ha successivamente ribadito che in realtà la canzone racconta di un giovane ragazzo che si introduce a casa della propria fidanzata, mentre il padre di lei dorme. A seguito di tali vicende, il gruppo fu accusato dai mass media di promuovere il satanismo.

trovati nel programma La Grande Musica di Unica Radio. Oggi parliamo degli AC/DC. Il 19 febbraio del 1980 si consumò il giorno più tragico della loro storia. Bon Scott fu trovato morto a Londra, all'interno di una Renault 5 di un amico. Anche se permangono alcuni punti oscuri sulla vicenda, secondo la versione ufficiale più accreditata, Scott fu vittima dell'ingestione di una quantità eccessiva di alcol e allo stesso tempo di una tragica e sfortunata serie di eventi. Dopo aver partecipato a una serata di bevute di whisky,

occhi, Bon e l'amico si diressero verso casa di quest'ultimo. Avendo notato che Bon si era addormentato ed era troppo ubriaco per svegliarsi e dirigersi verso l'appartamento, l'amico decise di coprirlo con una coperta e lo lasciò in macchina. Quando 15 ore dopo l'amico si svegliò e controllò la macchina, si accorse che Scott era ancora incosciente e lo portò di corsa all'ospedale di King's College. All'arrivo all'ospedale, Bon Scott era già deceduto. Secondo il verdetto medico, il decesso fu dovuto a intossicazione acuta da alcol.

Oggi abbiamo parlato degli AC/DC. Questo è il programma La Grande Musica. Raccontiamo in un viaggio la storia di un grande artista, sempre diverso. Seguici su Unica Radio. Oggi abbiamo...

0: we listen to a little bit of music.
1: Tipo, como é
2: que eu sei? I love this song. Making my way downtown, walking fast, faces passing, I'm homebound. And I need you, and I miss you, and now I wonder.
1: Ma siamo in live, bellissimo. Ma... Ah, scusami. Ok, siamo in live. Va bene, vai. Beh, allora, ciao a tutti.
3: Bentrovati amici, sì, di Unica Radio nel programma Unicartoon, il programma dedicato alle sigle dei cartoni animati, in compagnia di Micaela Cauterucci
1: e Luca Robina.
3: E alla regia Priamo Meloni.
1: Scusaci, Priamo. Quindi partiamo subito con dire intanto la sigla della la volta scorsa, quale la svegliamo subito, ma anche chi ha vinto.
3: Ha vinto Manuela da Cagliari. E cosa ha vinto?
1: Ha vinto un lavaggio.
3: Pulizia auto interno esterno offerto da Mister Lavaggio di Tommaso Tinti.
1: E non solo.
3: A domicilio, lavaggio a domicilio.
1: Fantastico, e non solo, perché lei ha vinto anche un massaggio relax di 30 minuti da Renaissance.
3: Wow,
1: cioè, vabbè, proprio un massaggio. Lo so, dopo ti passo il numero. Comunque, detto questo, ascoltiamo la sigla.
3: Vai, Priamo.

0: Mazinga,
1: cioè, ma tu te lo ricordi quando guardavo? Io non credo di averlo mai visto. Devo davvero essere onesto. Allora mi ricordo.
0: Beh, effettivamente sigla, tra quelli un po' vecchiottini.
1: Io sono molto giovane. comunque.
0: Era fighissimo. Era fighissimo. Bello.
1: Ma di cosa parla? Adesso ci andiamo un attimo più in profondità. Però prima, ovviamente, il nome è giapponese.
0: Vai.
1: Perché, cioè, giustamente. Allora, in giapponese è Mazinga Zeto.
0: È già giapponese così.
1: Perfettamente. Ringrazio la mia traduttrice di giapponese. Comunque, allora, di cosa parla Mazinga? Leggiamo. Il giovane Kabuto, ok, eredita dal nonno scienziato un imponente robot gigante fatto di una super lega indistruttibile, la Super Lega Z. E cosa succede? Lui ovviamente si trova a difendere la Terra. Da chi? Dalle truppe del malvagio dottor Hell.
0: Sì,
1: del dottor,
0: dottor Inferno. Era cattivissimo, mi stava antipatico.
1: Vabbè, è così, purtroppo. Però, insomma, riesce. Adesso non è che andiamo a spoilerare, ve lo riguardate, chiaramente. Una curiosità. Intanto la sigla è cantata da i Pandora, ok, Pandora. Un gruppo, sì, mi fa ridere,
0: che sono quelli che adesso hanno cambiato lavoro e fanno i braccialetti.
1: Esatto, ringraziamoli per aver cambiato lavoro e stanno guadagnando un sacco di soldi.
0: Ma
1: considerando,
0: sì, perché
1: i braccialini 67 euro.
0: Vabbè, ci sono anche quelli da 29,90.
1: Insomma, dipende, quelli minuscoli.
0: Però dai, una figata, almeno quando non sai cosa regalare, regali
1: certo,
0: un Pandora.
1: Certo, quindi ringraziamo per la scelta e il cambio di lavoro. Ma comunque la curiosità è questa: il nome ideato dal creatore Go Nagai unisce i concetti di Ma, cioè demone, e Jin, cioè Dio. Quindi il senso della storia è proprio che il robot non è buono o cattivo a prescindere, ma dipende da chi lo guida.
0: Da chi lo guida, sì.
1: Quindi è fantastico, anche in ogni puntata c'è una cosa diversa. Vabbè,
0: sì,
1: comunque, particolare, particolare. Vabbè, però oggi, quindi, grazie Emanuele, hai vinto questi fantastici premi, ma iniziamo con la nostra puntata.
0: Diamo sempre il numero di telefono,
1: certamente,
0: in modo che così sono pronti per quando giocheremo a Indovina la sigla. Ricordiamo il numero di telefono, che dovete scrivere sempre su WhatsApp, il titolo esatto della canzone, il vostro nome e la città dalla quale ci scrivete. Il numero è 348 11 38 38 3.
1: Fantastico.
0: 348 11 38 38 3. Mi raccomando, velocissimo.
1: Tra l'altro
0: vince il più veloce.
1: Sì, esatto, e soprattutto come sempre riceviamo comunque altri messaggi.
0: Messaggini,
1: e anche questa settimana è fantastico perché la gente scrive, vuole sapere tante cose di te, quindi io vorrei leggere giusto due messaggi velocemente.
0: Abbiamo già svelato che io non mi faccio le lampade. Gigi,
1: questo,
0: si chiamava Gigi.
1: Sì, sì, era Gigi.
0: Non faccio le lampade, vado al mare,
1: vabbè, però,
0: insomma, la lampada ce l'ho qua.
1: Ed infatti oggi sembra un po' Gesù dal basso. Comunque, detto questo, due velocissime. Allora, il primo è Elvio da Samassi. Ci scrive: sono un fan del programma e canto a squarciagola ogni sigla. Avrei una domanda. Noi siamo qua per rispondere. Ma il signor Luca, non so perché dice signore, però parla in modo strano, senza accenti, perché è di un'altra nazionalità? No, Elvio, mi dispiace, da Samassi non è così. In realtà,
0: se vuoi ti faccio le doppie, Elvio.
1: In realtà,
0: posso anche
1: perché lui è un
0: così
1: attore, questo non tutti lo sanno, quindi
0: esatto, diciamolo al mondo intero.
1: Esatto, insomma, quindi è per quello.
0: Anche un po' di dizione.
1: Certo, quindi non è perché è di un'altra nazionalità. Quindi non so se abbiamo esaudito la tua risposta. Ma Alessandro da Semini, questo è importante, ci scrive: sì, i cartoni sono bellissimi e mi fanno emozionare, ma posso chiedere a Luca di salutare mia nonna Giuseppina che oggi compie 101 anni.
0: Dai,
1: e ha una cotta per lui. Beh,
0: certo.
1: Giuseppina.
0: Tanti auguri nonna Giuseppina, quando vuoi venire in radio. Tanti abbracci dedicati per te.
1: Eh beh, tanti auguri.
0: Insomma,
1: 101 sono
0: certo
1: tanti. Che bello, belli fan così di una certa età.
0: Belle, comunque,
1: bellissimo. Detto questo, emozioni a parte, andiamo avanti. Qual è il primo cartone di oggi?
0: Il primo cartone di oggi è Johnny. Johnny è quasi magia. Ma non l'abbiamo scelto a caso.
1: No,
0: l'abbiamo scelto a caso perché lo dobbiamo dedicare al nostro amico Johnny del Lido dei Carabinieri di Cagliari.
1: Mamma mia.
0: Johnny mi dedica sempre un sacco di disegni, un sacco di dediche particolari. L'ultimo disegno che mi ha fatto è questo, ve lo voglio far vedere.
1: Corri. Non so se vedrà, se speriamo di sì.
2: Che ha dedicato a me il mare.
1: Che meraviglia.
0: Tra l'altro,
1: anche io vorrei un disegno da Johnny.
0: Certo, glielo chiediamo.
1: Vabbè.
0: Tra l'altro, Johnny oggi farà il debutto, farà uno spettacolo di teatro e quindi gli mandiamo i nostri in bocca al lupo e merda. Insomma, lui è la compagnia, che vada tutto bene.
1: E quindi merda, Johnny e niente, allora.
0: E mandiamo la sigla dedicata al nostro amico Johnny.
1: Vai.

0: Meraviglia, cosa
1: bellissimo. Allora, sai cosa mi ricorda? Vai. Mi ricorda che io desideravo moltissimo poter fare le magie come Johnny, mm-hmm, per rimettermi a posto la camera, che avevo sempre un casino.
0: Sicuramente sì, perché ricordiamolo che lui è un adolescente.
1: Ah, certo, diciamo chi era Johnny.
0: Esatto, un adolescente che insieme al padre e alla sorella aveva questi poteri straordinari.
1: Erano tutti maghi, insomma, facevamo tutti magie, tutta la famiglia aveva questa dote.
0: Telecinesi, bla bla bla. E quindi finisce poi trasferitosi in una nuova città al centro di un triangolo amoroso. Questo è molto particolare, non me lo ricordavo praticamente.
1: Sì, Sabrina e poi un'altra.
0: Però è un po' ribelle, eccetera. Ma sì, al tempo stesso viene corteggiato dalla migliore amica di Sabrina, Tiziana.
1: Sì, quindi è
0: incredibile. Comunque la sigla cantata da Cristina Ravena, questo era abbastanza evidente. Il nome in giapponese, dobbiamo per forza dirlo, Kimagure Onenji Dovu. Cioè, la capricciosa strada dell'arancia, non so perché poi la traduzione è cambiata.
1: Insomma,
0: una piccola, diciamo, curiosità: è uno degli anime più tagliati e modificati della televisione italiana. Perché a quanto pare Mediaset eliminò interi blocchi di scene e dialoghi in cui comparivano sigarette, birra e lievi sfumature romantiche e sensoriali per adattare questo cartone alla fascia dei più piccoli. Quindi vedi quante cose.
1: Quindi vedi, era una sorta di arancia meccanica che poi hanno.
0: Saresti potuto crescere con sigarette. Cose invece, grazie a Mediaset, questo non è successo.
1: Ma sono arrivate dopo.
0: Vabbè, ma quello è un brutto vizio. Detto questo, passiamo al secondo cartone, perché il secondo cartone bellissimo, cioè io sono proprio cresciuta tantissimo con questo cartone,
1: che non conosce nessuno, la sigla non la conosce nessuno.
0: No, infatti ascoltiamola. Fantastica, subito, vai.

0: vabbè, dai, cioè io mi emoziono di
1: bellissimo,
0: volte
1: bellissimo, cioè, bellissimo. Poi era bello anche il cartone, non era solamente
0: ma
1: bella,
0: sì,
1: la sigla, insomma, era proprio
0: sì. E poi, cioè, pensiamoci, comunque lei aveva i capelli corti, non tutte le anime avevano i capelli corti,
1: sì, aveva gli occhioni enormi, gli occhioni grandi, tipico dei cartoni giapponesi.
0: Capito. Comunque, il nome giapponese Attacca Yu.
1: No, io avrei scommesso che fosse Mila e Shiro, fosse
0: e
1: già giapponese.
0: Ma perché attaccante Yu? Vabbè, comunque, perché Yu? Perché in realtà Yu, cioè Mila in Italia, in realtà il nome originale giapponese è Yu, è una vivace ragazza di campagna che si trasferisce a Tokyo e inizia a frequentare chiaramente le medie, e il suo talento naturale poi viene scoperto nella pallavolo e viene inserita nella scuola di pallavolo, dove incontrerà poi Shiro, ci saranno diciamo,
1: insomma, poi c'erano tutte le altre
0: rivalità,
1: ragazze, rivali,
0: esatto.
1: E c'erano delle belle partite.
0: Esattamente, la sigla sempre cantata dalla nostra Cristina D'Avena, ma la curiosità, e questa è una curiosità che poi in realtà conosciamo un po' tutti, che è legata anche molto a Holly e Benji, di cui abbiamo parlato l'altra volta, è i salti fuori dalla fisica. No, perché da poco mi è capitato che di vedere una partita di pallavolo, non è che saltassero così,
1: non restavano così in aria.
0: No, durante la pausa comunque erano per terra. Vabbè, comunque le schiacciate ai muri durante i match duravano svariati secondi in aria, con una palla schiacciata a forma di
1: ovale, ovalizzata.
0: Sì, di ellisse, esatto, creando quell'effetto epico divenuto il marchio di fabbrica delle anime sportive del periodo. Quindi questa è, poi quelle pallonate facevano male,
1: sì, forma
0: di ellisse ancora di più,
1: ma poi lo facevano apposta, nel senso che si puntavano in faccia e poi si prendevano certe squartarate volavano,
0: però comunque
1: c'era
0: poi
1: sempre la rivale con i capelli rossissimi,
0: sì,
1: mi ricordo.
0: Sì, comunque sai il fatto che poi insomma si giocava, non moriva nessuno, perché insomma un cartone per ragazzi. Vabbè, comunque
1: sì.
0: Detto questo, andiamo avanti. Prossimo cartone è
1: Denver.
0: Denver. Ti voglio bene Denver, anch'io voglio bene a Denver.
1: Denver lo adoravo, perché poi io amavo Jurassic Park, insomma, tutta quella roba, quindi Denver mi ricordava tantissimo poi i dinosauri, che erano un po' quella.
0: Certo. Denba Kimagure Kyoryuo, cioè Denver il dinosauro stravagante.
1: Stravagante perché faceva sempre un sacco di casini, si metteva nei guai.
0: Sì, l'avresti voluto un dinosauro, sì, per amico?
1: Beh, certo. Piccoli. Poi Denver lo conosciamo proprio alla nascita dell'uovo, insomma, quindi io immaginavo proprio
0: quello.
1: Di avere l'uovo del dinosauro
0: e
1: speravo
0: che
1: un giorno di trovarlo in campagna.
0: Vabbè, ascoltiamo la sigla. Denver.

Ti voglio bene, Denver. Cucciolotto verde senza età. Ti voglio bene, Denver. Ma da dove vieni non si sa. Ti voglio bene, Denver. Quando voli con il mio skateboard. Ti voglio bene, Denver. Sei il mio dinosauro, lo so. Per favore, ora Denver, dai, non crescere più. Altrimenti qui ci serve una gru. Ti voglio bene, Denver. Cucciolotto verde senza età. Ti voglio bene, Denver.

0: Vabbè, quindi come hai detto tu, Denver nasce da un uovo. Com'è la storia? Praticamente ci sono questi ragazzini adolescenti californiani che trovano in un cantiere un gigantesco uovo fossile da cui esce fuori un dinosauro verde. È amichevole, intelligente, quindi cosa fanno loro? Chiaramente insegnano delle cose e Denver, il dinosauro, si appassiona allo skateboard, alla musica rock e impara a suonare la chitarra elettrica. E ovviamente loro lo devono un po' nascondere, esatto. Ricorda un po' E.T.
1: Tipico un po' dei T-Rex quando nascono, iniziano a fare queste cosettine.
0: Sì, esatto, musica.
1: Diciamo che gli è andata bene.
0: Loro nascono suonando così. E quindi, bello, chiaramente loro lo devono proteggere dalle grinfie di un banchiere, impresario,
1: esatto,
0: che vuole,
1: sì,
0: catturarlo, bla bla bla.
1: Insomma.
0: Certo. Curiosità, il guscio dell'uovo da cui nasce Denver possiede un potere magico. Quando i ragazzi toccano i suoi frammenti riescono a viaggiare nel tempo fino alla preistoria, vivendo avventure nell'era dei dinosauri per scoprire le origini della specie di Denver.
1: Mi sarebbe piaciuto era anche bellissimo. A me
0: vivere, certo, magari nascondendo,
1: no, magari anche facendo magari qualche vaccino
0: quindi dinosauri
1: febbre gialla e cose
0: quindi,
1: del genere.
0: Ma quindi scusa, Spielberg ha scritto un film sbagliato, cioè non è vero che ti mangiano i dinosauri?
1: Ma no,
0: suona
1: ma
0: la chitarra, questo è un complotto, va bene, comunque andiamo avanti con l'altro cartone.
1: Questa è roba per te, perché ti dico che io purtroppo non l'ho mai visto.
0: Perché tu devi essere più romantico da bambino. Sì. Cosa ti è successo, Luca?
1: Io guardavo Quark.
0: Quark. Devi essere più romantico.
1: Ero più, insomma, ma le cose che portavano un po' alle cose vere, no?
0: Ma
1: questi amori, queste cose.
0: L'amore comunque ti cresce. Vabbè, senti, sentiamo la sigla, vediamo se capiamo subito di cosa parliamo.

0: vedo che
1: dolcezza.
0: Stavi per soffocare sotto. Vabbè, dai, comunque è una storia d'amore bellina. Sono i primi innamoramenti adolescenziali, un po' da bambini. Come è possibile che tu non hai avuto questi impulsi?
1: Perché probabilmente, te l'ho detto, io ero ancora all'avventura, ai giochi, insomma, non pensavo ancora.
0: Dinosauri, cose. Vabbè, comunque, vabbè. Mama Redo Boy, Piccoli problemi di cuore, appunto il cartone, di cosa parla? Mickey vede la sua routine sconvolta quando i genitori al ritorno di un viaggio dalle Hawaii le annunciano di voler divorziare. Questa è una roba che può succedere, no? Per scambiarsi partner con un'altra coppia. Questo è una vedi che adesso te lo riguardi, vedi ti piace di più. Come se non bastasse, le due famiglie decidono di andare a convivere sotto lo stesso tetto e Mickey si ritrova così a dividere la casa con Yuri, appunto in Italia si viene chiamato così, il figlio dell'altra coppia. Tra incomprensioni, gelosie e triangoli amorosi, tra i due nasce un sentimento profondo. Però ricordiamoci che potrebbero essere sfratellastri.
1: Sì, esatto.
0: Adesso lo sappiamo, da grandi.
1: Un po' strano.
0: Si capiscono. Vabbè, comunque. Cristina D'Avena.
1: C'è sempre.
0: La nostra sigla. Una curiosità, ovviamente nella versione trasmessa in Italia anche qua ci sono stati dei tagli.
1: Perché in queste orge si pregavano,
0: l'hanno tolto. Ci sono stati dei riadattamenti, ecco così, chiamiamoli così. Dei 76 episodi originali ne vennero montati e trasmessi soltanto 63, i restanti non so se c'erano delle scene. Vabbè, comunque riducendo diverse sequenze chiaramente incentrate, dialoghi incentrati sulla bizzarra situazione familiare e sulle vicende dei personaggi.
1: Ecco.
0: Però mi piacerebbe rivedere l'originale per capire cosa, qual era il taglio.
1: Sì, ma magari in qualche
0: cosa
1: canale
0: c'è?
1: Si trova anche Vietato ai minori.
0: Per quello si chiama YouPorn, ma questa è un'altra storia.
1: Comunque, cercarlo in quei canali e non Italia 1 e Canale 5 dove davano i nostri.
0: Vabbè, comunque, cioè, così, sono cartoni, però ogni volta noi parliamo di cartoni particolari, quindi questo è...
1: Sì, ma io credo che fossero tutti particolari nostri, e noi che diciamo no, erano più puri rispetto
0: ci
1: adesso, in realtà...
0: in questo momento, come siamo più grandi.
1: Vabbè, allora, comunque, siamo arrivati al momento in cui giochiamo con Indovina la sigla.
0: Bene.
1: Allora, quindi, ricapitolando, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mandare un messaggio al numero WhatsApp,
0: esatto,
1: 348 11 38 38 3, uh-huh, indicando il titolo esatto del cartone animato, quindi il titolo esatto. Poi il vostro nome e la città dalla quale ci scrivete.
0: Bene.
1: Vince,
0: cosa si vince
1: il più
0: oggi?
1: Veloce.
0: Esattamente, chiaro. Cosa si
1: in
0: vince
1: palio,
0: oggi?
1: Lavaggio auto interno esterno a domicilio, offerto da Mister Lavaggio di Tommaso Tinti. E poi,
0: tra l'altro, se vediamo le macchine così super pulite, abbiamo capito.
1: Vuol dire che c'è il suo zampino e sta vincendo un casino di gente al nostro gioco.
0: Molto bene.
1: E poi abbiamo anche un massaggio della Ciampeuc,
0: sì,
1: a Cagliari di via Raolla. Un massaggio da 30 minuti,
0: wow,
1: sportivo.
0: Eccolo.
1: La settimana scorsa era relax,
0: questa settimana
1: ci
0: sportivo
1: viene offerto dalla Ciampeuc, bello energico.
0: Bello
1: come
0: strong,
1: a
0: quindi
1: me.
0: Sportivi, mi raccomando, l'ascolto. Prenotatevi subito perché il massaggio è per voi.
1: Pronti?
0: Sigla!
1: Era facile, cioè, era facile.
0: L'ho detto che era facile, non ci sono altre note,
1: era
0: solo quello, è solo quello. Vabbè, vediamo la prossima settimana che succede, chi vincerà. Secondo me riceveremo un sacco di messaggi, bisognerà vedere
1: poi,
0: i secondi.
1: Stavo vedendo prima i messaggi, a proposito,
0: sì,
1: di quanto sono bravi i nostri ascoltatori, mi hanno scritto che hanno puntualizzato una cosa.
0: Vai.
1: Occhi di gatto, stavamo,
0: sì,
1: dicendo che indossavamo delle mascherine,
0: sì,
1: e ci hanno puntualizzato il fatto che solamente i due puntate hanno utilizzato le mascherine. In realtà loro non ne avevano mai, avevano solamente le tute elastiche. Sono precisissimi, sono
0: giusto,
1: molto preparati. Probabilmente se hanno il tempo di riguardare i cartoni, piacerebbe anche a me.
0: Per carità, nel senso,
1: assolutamente
0: sgamabili, nel senso abbastanza sgamabili senza mascherine.
1: Però sì, allora, se ci pensi, puntate, occhi di gatto, quando scappavano da Matthew, erano sempre girate dall'altra parte, avevano i capelli lunghi, quindi Sheila si riusciva,
0: riusciva
1: a coprire il volto al buio e quindi non riusciva mai a chiapparle, per quello, non perché avessero delle mascherine.
0: Noi vi ringraziamo.
1: Grazie per le puntualizzazioni.
0: Certo, le puntualizzazioni, noi ci siamo. Purtroppo il nostro tempo a disposizione anche oggi è finito, ma noi ci vediamo
1: giovedì prossimo, sempre alle 20:30 su unicaradio.it.
0: Esattamente. Ciao.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
3: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
2: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
3: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
4: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
5: Abbiamo avvertito il tentativo di uccidere la sardità. Il nostro compito è difenderla e valorizzarla. Così affermava Mario Melis, nato a Tortolino nel 1921, avvocato e politico, fu una figura centrale del Partito Sardo d'Azione e durante il suo mandato come presidente della regione Sardegna promosse politiche per l'autonomia e lo sviluppo dell'isola, sostenendo l'identità culturale sarda e l'uso della lingua locale. Fu europarlamentare e portò la voce dell'isola in Europa. Muore nel 2003, lasciando un'eredità politica e culturale sull'autonomia e l'identità sarda.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
8: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
9: Probabilmente ci siamo già visti ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
10: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
0: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
0: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
0: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: Femmina piccante, prendila per amante, femmina cuciniera, prendila per mugliera. Così recitava Tiberio Murgia nei film I soliti ignoti. Nato oristano nel 1929, Murgia fu un attore italiano noto per aver interpretato il personaggio di Ferri Botte, un siciliano geloso, in I soliti ignoti di Mario Monicelli. Sebbene fosse sardo, Murgia divenne celebre per i suoi ruoli da uomo siciliano nel cinema italiano, partecipando a oltre 100 film in 50 anni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di personaggi indimenticabili che hanno segnato la commedia all'italiana.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
8: Non sto guardando io!
9: Stiamo arrivando! Adesso basta!
10: Stiamo arrivando anche noi, siamo con Willy.
11: Sì, adesso arriviamo, sì.
12: Che fai, rispondi tu?
13: Ragazzi, siamo in ritardo, gli altri sono già arrivati, dovete sbrigarvi.
14: Oh ragazzi, guardate questo video.
15: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
16: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
17: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
18: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
19: Leggera, gratuita,
20: gratuita, gratuita,
19: semplicemente
20: unica,
19: unica,
20: unica,
19: Unica Radio app.
0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: chiamo.
1: La città che cambia.
0: La città che cambia. Unica Radio.

Oh, ehi Eva, hai programmi stasera? È la mia ultima cena, al lume di candela. Sono stati mesi lunghi, non ti vedo da un'era. Non c'è il terremoto, è il mio cuore che...

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Conservare la giustizia e mantenere uno stato pacifico, tranquillo e buono per il popolo del nostro regno. Così recita la premessa della Carta de Logu, promulgata da Eleonora d'Arborea. Giudicessa del giudicato d'Arborea, Eleonora fu una delle figure più importanti della Sardegna medievale per la sua saggezza e determinazione. Con la promulgazione della Carta de Logu, un codice legislativo avanzato per l'epoca, promosse la giustizia e l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1404 lasciando un'eredità di coraggio e innovazione che ancora oggi ispira la Sardegna.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
6: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
7: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
8: Non scegliere solo il prezzo, più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
6: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
9: Hey! Raccontiamo la città che cambia.
10: Unica Radio.
9: Unica Radio.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
10: Unica Radio.
0: App.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Con il sangue dei nostri padri difenderemo la libertà della nostra terra. Così si sarebbe espresso Iosto, figlio di Amsicora, nato a Cornus nel III secolo a.C. Giovane e valoroso comandante militare, combatté al fianco del padre nella rivolta contro l'occupazione romana della Sardegna. Durante la battaglia di Cornus, Iosto guidò diverse azioni contro le forze romane, distinguendosi per il suo valore. Muore in battaglia, lasciando un'eredità di coraggio e resistenza che ancora oggi ispira la Sardegna.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
6: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
7: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.
0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Il calcio è passione, sacrificio e cuore. Senza questi non è nulla. Così amava dire Gustavo Giannoni, nato a Olbia nel 1932. Difensore tenace, legò la sua carriera da calciatore al Mantova, con cui conquistò la Serie A. Da allenatore guidò squadre come Torino, Milan, Roma e Cagliari, lasciando un segno indelebile per il suo temperamento e la sua umanità. Celebre per il suo colbacco, divenne un'icona del calcio italiano degli anni 70. Muore nel 2018, lasciando un'eredità di passione e dedizione che ancora oggi ispira il mondo del calcio.
3: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
4: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
5: Ogni grande avventura inizia con un gesto semplice, un gesto d'amore. Ti accompagna già dai primi passi e non smetti più di correre. Dentro ogni sorso c'è una storia italiana, di tradizioni, di saperi preziosi e di amore per la natura. È con te nei sogni che diventano ambizioni, nelle passioni che diventano traguardi. Ovunque ti porti la vita, il latte ti fa grande.
1: Unica Radio.
6: Unica Radio.
1: Unica Radio.
6: Unica Radio.
7: Raccontiamo.
6: La città.

0: perderai.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: App.
3: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
4: L'arte deve tornare ad essere grande, collettiva, murale. Così affermava Mario Sironi, nato a Sassari nel 1885. Pittore, scultore e illustratore, fu tra i primi protagonisti del Novecento italiano. Dopo un iniziale avvicinamento al futurismo, sviluppò uno stile personale caratterizzato da forme monumentali e atmosfere cupe, spesso raffiguranti paesaggi urbani e figure isolate. Sostenne il ritorno alla pittura murale realizzando opere pubbliche di grande impatto. Muore nel 1961, lasciando un'eredità artistica che continua a influenzare il panorama culturale italiano.
5: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
6: Io. Stiamo arrivando.
7: Bravo.
6: Adesso basta.
8: Stiamo arrivando anche noi.
9: Siamo con Willy.
10: Sì, adesso arriviamo. Sì, sì.
11: Che fai? Rispondi tu.
12: Ragazzi, siamo in ritardo. Gli altri sono già arrivati. Dovete sbrigarvi.
9: Oh, ragazzi, guardate questo video.
13: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
14: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
15: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: App.

0: Unica Radio.
1: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: L'unico limite è non averla. Unica radio.
1: Unica radio.
0: App.
2: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
3: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
4: La medicina è scienza e coscienza, ricerca e responsabilità. Così si potrebbe riassumere l'impegno di Armando Businco, nato a Jersu nel 1887. Anatomo, patologo brillante, fu docente in Atenei italiani e autore di ricerche pionieristiche, tra cui lo studio sulle cellule fagocitarie, confermato anni dopo dalla microscopia elettronica. Per le sue idee antifasciste fu anche arrestato durante la guerra. A lui è intitolato l'ospedale oncologico di Cagliari. Muore nel 1967, lasciando un'eredità di scienza e integrità che continua a ispirare.
5: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
6: Non sto guardando io.
7: Stiamo arrivando.
6: Bravo.
7: Adesso basta.
8: Stiamo arrivando anche noi.
9: Siamo con Willy.
10: Sì, adesso arriviamo. Sì, sì, sì.
11: Che fai? Rispondi tu.
12: Ragazzi, siamo in ritardo. Gli altri sono già arrivati. Dovete sbrigarvi.
13: Oh, ragazzi, guardate questo video.
14: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
15: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
16: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: Ma che noia questo viaggio! Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore!
1: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
2: La medicina è malata quando dimentica l'uomo. Così scriveva Giovanni Berlinguer, nato a Sassari nel 1924. Medico, docente e politico, fu tra i primi a promuovere la sanità pubblica in Italia, guidando il primo piano sanitario nazionale. Nel suo libro Bioetica quotidiana, sosteneva che l'etica medica dovesse partire dai bisogni reali delle persone. Muore nel 2015, lasciando un esempio limpido di medicina al servizio della giustizia sociale.
3: Vado, che ho lezione di
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio, Chuck in Sardegna, con Luca Lobina e Marinella Frau, per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
7: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.